Media Records, che era un'etichetta, ve lo ricordo, tutta italiana. Ben ritrovati! L'appuntamento di oggi, domenica 11 ottobre 2026, e vorrei iniziare questo

di un'era per la radiofonia italiana, perché l'Olandese Volante non è stato semplicemente un conduttore, ma un pilastro, un innovatore di quello che è il mezzo radiofonico. E chiaramente una scomparsa simile ti dà modo anche di riflettere su certi aspetti, no? Intanto un timbro vocale inconfondibile, imponente, una tecnica

e la capacità anche di condurre interviste in qualsiasi lingua. E ci lascia davvero un grande della musica, uno che della musica e della radio, uno che ha insegnato a generazioni di speaker e DJ che la radio non è solamente, secondo me, riempire un vuoto, ma è ritmo, rispetto anche per chi

di 76 anni. Nello Surace, da questa parte dei microfoni, se lo volete anche oggi fino alle ore 20. Abbiamo un bel po' di cosette da farvi sentire, tante notizie, tanta musica, mettetevi comodi, il nostro e vostro pomeriggio qui con noi. E anche con Luca

sfruttando i fumi e il calore sotterraneo del vulcano dove è stato costruito il locale. Il fornello su cui vengono cotte carni e verdure è proprio la bocca di un vulcano. Il ristorante si chiama El Diablo ed è molto noto e si trova praticamente nel parco nazionale di Timanfaya. All'esterno ha una griglia rotonda sospesa su un pozzo di 5 metri che è appunto la bocca di un vulcano. Qui la temperatura sotterranea è di circa 250 gradi e i cibi si cuociono in pochi minuti.

piedino di maiale e pollo a 20 euro, un entrecot a 26 euro, in più come contorno si possono ordinare verdure locali grigliate a 12 euro e sappiate che il locale non accetta prenotazioni, chi arriva si siede e ordina. Quindi potrebbe essere magari il classico pranzo, la classica cena andati in fumo? Sì, però non certo per indicare qualcosa che è svanito nel nulla, no? Perché c'è questo ristorante, unico nel suo genere, non tanto per i piatti che ha sul menù, ma sul modo di cucinarli.

Siamo nel 2005 e questa traccia firmata Housekeepers con Go Down è stato ampiamente considerato un singolo di musica house eccezionale, ipnotico, che ha riscosso all'epoca grande successo sia tra gli appassionati che tra i critici del settore. Di sicuro, secondo me, è anche uno dei migliori singoli house del 2005, con una composizione ipnotica, epica, un'energia coinvolgente, no? Quando l'ascolti poi ad altissimo volume, un'opera che comunque era tratta dagli intermezzi televisivi degli anni 70, anche da un certo surrealismo, no? Visto che

che te lo dico a fare, la risposta della scienza, parleremo del fatto che smonta una delle bufale più virali di sempre, leggo testualmente. Poi io ho la mia idea, ma ne parleremo dopo, va. Intanto

signori, questa era la disco che ballavamo nel 1989. Una meraviglia, una complessa sovrapposizione di campionamenti srotolati con precisione millimetrica. DJ Harvey, su etichetta Disco Magic, quella del mitico Severo Lombardoni, una pietra miliare della house, dei primi mashup italiani, una bomba. Pezzo che poi poggiava sulla base strumentale della mitica Pump Up the Jam dei Technotronic, e poi su questo spartito ritmico DJ Herbie innestava una serie di frammenti vocali ritmici, creando, diciamo così, come direbbero quelli bravi, un cortocircuito sonoro frenetico e innovativo, che poi in quel periodo in Italia c'era l'uso massiccio dei campionamenti selvaggi, che era stato sdoganato anche da Jovanotti in quel periodo, no? Per esempio le strutture ritmiche e parlate usate da Jovanotti in brani dell'epoca avevano effettivamente lasciato il segno. 14 quasi e 43 i minuti. Noi che le abbiamo vissute, quelle stagioni, almeno la musica la possiamo ricordare, perché no, anche in parte raccontare. Allora, parliamo di cose interessanti. Per diverso tempo, leggo testualmente, è circolata la storia secondo cui prendere un colpo lì sotto, praticamente lì dove non batte il sole, provocherebbe la bellezza di 9.000 unità di sofferenza per quanto riguarda un uomo, cioè l'equivalente di partorire centinaia di figli. Qualcuno si è chiesto, è davvero possibile fare un confronto tra le due cose? In realtà pare proprio che le cose stiano in modo parecchio diverso e che questo paragone sia privo di un vero fondamento scientifico. A quanto pare la medicina anche moderna, parla chiaro. Mettere a confronto il dolore di un parto con quello di un calcio negli zebedei è impossibile, anche perché l'unità di misura, chiamata DEL, semplicemente non trova riscontro nei manuali. Negli anni 40 gli scienziati avevano

E se la storia dei numeri non regge, la sensazione di dolore rimane comunque innegabile. Quindi quando si riceve un colpo lì, le fibre nervose inviano un segnale d'allarme immediato che risale direttamente verso

poco piacevole. E allora io, leggendo poi questa notizia inutile, no? Quindi questa rientra nel novero delle curiosità sostanzialmente inutili, perché non abbiamo appreso nulla. Io ho maturato la mia idea, nel senso che sì, ok, la donna quando partorisce soffre tanto, però è chiaro che dopo un pochino la donna dimentica il dolore, perché comunque il dolore potrebbe essere magari circoscritto a un sistema di protezione messo in atto dal cervello che cerca di cancellare eventi molto dolorosi, e tant'è che poi le stesse donne cercano anche nuove gravidanze, no? Un uomo invece, dopo un calcio negli zebedei, non ne vorrà mai più ricevere un altro. Ma di che cosa stiamo parlando, va? In effetti sì, da questo punto di vista le cose non si possono paragonare.

costante senso di movimento e progressione, quindi una struttura ritmica di spessore. La Passion con Fioretti, grandi capacità per questo producer di fondere la moderna energia house con delle sfumature groove e funky, quindi mantenendo al contempo

56 minuti. Torniamo allora, cari, a parlare di Fabrizio Corona, che è stato aggredito e rapinato nel pomeriggio di ieri sotto casa sua a Milano. A dare l'allarme è stato lo stesso ex re dei paparazzi, che ha chiamato il 112. Secondo quanto finora ricostruito, Corona sarebbe stato avvicinato da un gruppo di persone che lo avrebbero minacciato con un oggetto appuntito e aggredito, per poi portargli via due orecchini e due collanine. Avrebbe riportato alcune scoriazioni senza necessità di essere trasportato in ospedale. Il suo legale, Ivano Chiesa, ha confermato all'ANSA che oggi il suo assistito formalizzerà la denuncia. Intanto gli investigatori stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. E la seconda aggressione in un mesetto, più o meno. Sai, a pensar male, come diceva il buon Giulio Andreotti, qualche volta ci azzecchi. Secondo me, per fare scoop, Corona sarebbe capace di qualsiasi cosa. Potrebbe aver pagato qualcuno per aggredirlo, eh?

0: invitandomi a sintonizzarmi una trasmissione disgustosa, una conduzione spregevole, turpe, ripugnante. Ho visto una rappresentazione della realtà all'incontrario del vero. Io so quello che sto dicendo, lei no.
1: Ti mordicchierò per bene. Da tutte le parti ti mordicchierò.
2: Presidente,
3: scusatemi, vi devo salutare perché devo andare a puttane.

0: guasto in bagno. Chiedi a lui.
1: Oh, dinosauro, ma che c'è l'Alzheimer qua? Tu mi dimentichi, vecchiaccio.
0: Non ci resta che attendere. Connello Surace. La controinformazione

delle ore 15, ma salutiamo chiaramente le radio che con noi stanno insieme al sottoscritto anche per questa domenica 11 ottobre 2026 in Piemonte, gli amici di Radio Villa Sound che poi ci ritrasmetteranno in replica dalla mezzanotte, in Veneto gli amici di RVD 87.7 in FM DAB per l'intera regione.

e poi le nostre digital radio, Radio Messina, Radio Patata, Radio Mille Cuori, Punto Radio Veneto, Radio Fa Buon Sangue, Skylab 91, sede centrale, studio di emissione, e c'è anche

Barton, Elsa Caroline nell'appuntamento di oggi, le 15:15 i minuti. E allora, cari, argomento dicevamo delicato, Krista Pike, la detenuta americana cinquantenne che, come sappiamo tutti, insomma, è sopravvissuta a un tentativo di esecuzione mediante iniezione letale lo scorso 30 settembre, insomma, era una condannata a morte, è stata dimessa dall'ospedale e riportata nel carcere in cui ha vissuto.

reazioni critiche dopo che la somministrazione di due dosi di pentobarbital non aveva provocato il decesso dopo la condanna a morte per l'omicidio della povera 19enne Colleen Slammer, avvenuto quando la Pike aveva appena 18 anni. Insieme all'allora fidanzato aveva picchiato, torturato e ucciso la giovane conosciuta durante un programma di formazione professionale rivolto a ragazzi provenienti da famiglie a basso reddito. Nei giorni scorsi aveva ripreso conoscenza e ricominciato a parlare, sorprendendo medici e legali. Il suo sarebbe un caso chiaramente senza precedenti negli Stati Uniti e, secondo quanto riportato, è la prima persona ad essere sopravvissuta a un tentativo di esecuzione tramite iniezione letale. Ora, l'argomento chiaramente è di una delicatezza incredibile, perché è chiaro che qui i pensieri possono essere condivisi sia da parte di quelli che sono a favore della pena di morte sia da parte di quelli che non sono a favore. Io da un lato penso che chiaramente continuare ad infierire su una donna che ha scontato tra virgolette la sua pena all'interno di quel carcere e che comunque ha trascorso gli ultimi mesi di vita da condannata a morte, che è una cosa, una roba mentalmente devastante da un punto di vista psicologico, no? È chiaro, no?

data precisa, definitiva, fin quando tu non ti trovi esattamente nelle condizioni di chi ha subito un torto così atroce, no? Quindi in questo caso l'uccisione di un tuo familiare. È così, magari per esempio io avrei fatto giustizia con le mie stesse mani.

oggi con forte nostalgia, no? Degli appassionati del genere, sicuramente questo motivo ad oggi rappresenta uno degli ultimi grandi successi della Golden Age della dance, capace di imporsi anche all'estero.

8 i secondi, rigorosamente in diretta anche oggi domenica 11 di ottobre. Allora, ha utilizzato, leggo testualmente, immagini di donne nude per promuovere le proprie voci.

azienda di Sant'Arcangelo di Romagna, esclusa dalla fiera dal Ministero dell'Agricoltura in accordo con gli organizzatori. La decisione ha ricevuto il pieno sostegno della Regione Emilia-Romagna, che ha definito la campagna pubblicitaria sessista e lesiva della dignità delle donne. L'azienda si è difesa con una dichiarazione esprimendo rammarico per le polemiche, precisando che la campagna, ideata da un team di marketing composto peraltro interamente da donne, non era stata realizzata per la fiera né per provocare gli organizzatori. Il progetto aveva un intento ironico e

provocatorio, senza la volontà di oggettificare il corpo femminile. Certo che l'ironia, amici miei, è difficile da capire, Cioè, viviamo in un popolo immersi praticamente in un popolo completamente rincoglionito. Leggo il virgolettato: non condividiamo l'idea che rappresentare il corpo femminile significhi necessariamente

per la comunità dance underground, anche un buon successo in classifica, e dicevamo che comunque per questo motivo ad oggi è considerato una pietra miliare della prima scena house ed acid house del Regno Unito, creando anche un ponte tra la

domenica 11 ottobre 2026. Attenzione, perché tra non molto parleremo di una marescialla indagata perché avrebbe attribuito i figli al marito sbagliato.

atti di nascita. Una inchiesta che mira adesso a chiarire un aspetto decisivo: quanto la militare fosse effettivamente consapevole della possibile diversa paternità dei figli al momento delle dichiarazioni. Si tratta di un elemento centrale per ricostruire la vicenda e valutare le contestazioni formulate dalla procura. Per raccogliere elementi utili, i carabinieri del nucleo investigativo di Torino, guidati dal tenente colonnello Andrea Romanelli, hanno eseguito una serie di perquisizioni negli alloggi di servizio e nelle caserme in cui prestano attualmente servizio

Salvini attraverso presunte dichiarazioni non veritiere rese a un pubblico ufficiale. Quindi, amici miei, se mente sulla paternità dei suoi figli, io posso solamente immaginare quanto sarà affidabile,

Antiritmati, il tutto sotto l'egida della Media Records, del grande Gianfranco Bortolotti. 15:54 minuti, una manciata di secondi. Bello Surace con voi da questa parte dei microfoni. E a proposito, no? Visto anche l'intro di questo motivo che richiamava sicuramente atmosfere sostanzialmente sacre, allora io volevo condividere con voi un momento molto particolare, perché come sapete oggi Papa Leone XIV ha comunicato che si deve operare al polmone, lo ha detto appunto lo stesso pontefice nel corso del suo Angelus in piazza San Pietro, e recentemente durante alcuni controlli i medici gli hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone, stato individuato per fortuna in una fase iniziale.

l'intervento è già programmato nei prossimi giorni, così ha detto lo stesso Papa rivolgendosi ai fedeli e pellegrini riuniti in piazza San Pietro per l'Angelus dalla finestra del Palazzo Apostolico Vaticano. Un nodulo circoscritto al polmone, una piccola area di tessuto sostanzialmente anomala, di solito tondeggiante, che si vede all'interno del polmone durante un esame radiologico come una TAC o una radiografia. E nello specifico la parola circoscritto significa che il nodulo ha dei contorni relativamente ben definiti, cioè è distinguibile dal tessuto polmonare circostante. Insomma, questa è la notizia che ci ha fatto un po' trasalire tutti quanti, però ecco, senza creare polemiche.

0: non siete pronti? Siete pronti o non siete pronti? Siete pronti o non siete pronti?
1: Sono Marco, quello che ti avete sotto. Se gentilmente puoi fare un po' meno così, perché non riesco a dormire, porta pazienza, ma ti chiedo una cortesia grande. Grazie.
2: Tutto per me. Wow.
0: Scrivimi!

Era il 1993 con questa traccia degli Seventeen. Atmosfere sensuali, anche la capacità della boy band di distanziarsi dal pop più convenzionale dei rivali Take That, il periodo insomma della rivalità tra tantissime boy band che fiorivano come funghi in quel periodo, no? Tra la prima e la seconda metà degli anni 90, poi questo motivo deep degli Seventeen, molto sinuoso, con il rap di Tony Mortimer, che era quasi quasi una sorta di

e R&B, e quindi tutto conferiva alla band una identità unica e precisa, ripeto, rispetto non solo ai colleghi pop del tempo ma anche alle boy band, ecco, con cui simpaticamente gli 17 rivaleggiavano in quel periodo. 9 minuti, una manciata di secondi, al di là delle ore 16, la nostra terza ora insieme, ben ritrovati, buon pomeriggio, domenica 11 ottobre 2026, nello Surace, da questa parte dei microfoni, in onda in Piemonte su Radio Villa Sound, che poi ci ritrasmette in replica dalla mezzanotte, in Veneto su RVD 87.7,

Skylab91 che trovate al portale skylab91.altervista.org. Tra non molto parleremo di un tizio che aveva 140.000 euro da parte. Un amico gli ha consigliato di investirli in un resort a Capo Verde e come è andata a finire? Ve lo racconto tra poco. Intanto Orietta Berti e Nina Zilli.

sono un po' particolari, nel senso che da un lato anche noi lodiamo la voglia ancora di Orietta Berti di rimettersi in gioco proprio per festeggiare 60 anni di onorata carriera, e chiaramente i commenti possono essere favorevoli, anche un po' sardonici, no? Per quanto riguarda la stessa Orietta Berti, che ha duettato con Nina Zilli e Danti per questa canzone Maledetto Settembre, anche se, allora, la melodia è carina, però fare uscire un brano

Un testo molto molto semplice, talune volte dai tratti banali, che accumula cliché estivi senza rielaborarli, e con una base musicale, vabbè, del tutto anonima, già sentita, risentita, trita, ritrita, e tante volte magari anche la stessa Orietta Berti, nel tentativo di mostrarsi a tutti i costi moderna nel pronunciare titoli di canzoni come, che ne so, anzi nomi di gruppi come i Chumbawamba, no? Cioè, secondo me finisce anche

Comunque, amici miei, così è, se vi pare, queste sono le nuove uscite e ce le teniamo strette strette, no? Allora, attenzione, perché vi racconto la storia di tale Ken Robinson, anni 69, che lavora come autista per una concessionaria. Non immaginava che praticamente i suoi anni in pensione sarebbero stati così. 16 anni fa aveva circa 119.000 sterline, pari a 140.000 euro circa, quindi aveva questi bei soldini da parte, tutti i suoi risparmi previdenziali, poi la decisione di investirli in una camera di un resort a 5 stelle a Capoverde. Oggi rischia di non rivedere più quei soldi. Leggo testualmente: è stato un incubo. Ad un certo punto non riuscivo neanche a dormire, ma adesso questo piccolo lavoro. Il responsabile dice mi ha dato qualche turno in più così riesco ad andare avanti. Per la mia età sono ancora abbastanza in forma e in salute, spero di riuscire ad andare avanti e che vada tutto bene. Gran parte della mia pensione serve semplicemente a coprire le spese della vita quotidiana. Ecco, io però ho ravvisato, insomma, qualche anomalia, perché poi la notizia non approfondisce, no? Il punto centrale, il nodo focale del tema in sé per sé, cioè questo 69enne britannico che aveva investito quasi tutti i suoi risparmi previdenziali in una camera di un resort a 5 stelle con rendimenti promessi intorno al 7%, oggi fatica a recuperare il capitale e ha ripreso a lavorare per sostenere le spese quotidiane. Ma insomma, tra le tante domande che questa storia può far scaturire, c'è quella più ragionevole, no? Quella più istintiva, cioè hai tutti quei bei soldini da parte e al primo amico pirla che ti dà un consiglio tu consegni tutti i tuoi soldi messi via in una vita? Ragazzi miei, ma allora davvero dobbiamo dare ragione a Vanna Marchi? Perché è chiaro che se c'è una truffa perpetrata anche reiteratamente, perché dall'altra parte ci sono dei coglioni che abboccano, punto e basta. Per un rendimento del 7% magari prima ti informi, quindi che ne so, ti fai che ne so, un rendimento quasi, che ne so, obbligazionario, misto, azionario, e li liquidi senza rischiare di perderli. Io la butto lì, no? Anche perché qualcosa io ho studiato, ho fatto tanti lavori, e la prima regola per un investitore è quella di diversificare il portafoglio degli investimenti. E quindi magari l'uomo ha peccato di inesperienza e si è fatto praticamente infinocchiare dal consulente amico avvoltoio. Ultimo singolo, novità assoluta di Karol G.

traguardo storico diventando la prima headliner latina nella storia del Coachella. La sua nuovissima Bye Wow, brano che è un autentico fenomeno globale, perché pensate che da quasi 40 giorni è la canzone più ascoltata al mondo, conquistando ufficialmente il record di permanenza al numero 1 nella classifica globale di Spotify nel 2026. Rientra poi nel novero anche dei singoli più cercati al mondo, e questa canzone Bye Wow si trova anche al numero 3 della Shazam Global Chart e conta oltre 20 milioni di

Detto questo, amici, 16 e 22 i minuti, tra non molto parleremo di tale Erika Eiffel, sì, una che si è sposata con la Torre Eiffel.

anno di grazia era il 1988 su etichetta Top Line Productions, in formato vinile 12 pollici, produzione tutta italiana. E è il Merendero Mix, no? Questa Miguel Somi, che era praticamente una cover house di un jingle molto famoso della cultura pop italiana. Miguel Somi negli anni 60, no? Per l'iconico programma pubblicitario televisivo Il Carosello, e fungeva da jingle per quel famoso spot di cioccolato e biscotti Talmone con protagonista quel personaggio simpatico messinato messicano come El Merendero. Allora, piacevole riascolto, 16:27 Quintalino Band nell'appuntamento di oggi. E Erika Eiffel, questa donna diventata famosa dopo aver celebrato nel 2007 una cerimonia simbolica di impegno con la Torre Eiffel, si definisce objectum oriented, espressione usata per descrivere persone che sviluppano forti legami emotivi con oggetti inanimati. E negli anni successivi alcune immagini la mostravano anche mentre parlava di una staccionata rossa, e chiaramente immagini che sono diventate virali, dando origine alla storia secondo cui avrebbe lasciato la Torre Eiffel per una ringhiera. È per questo che io vi ho parlato di questo fenomeno, no? Quindi ha lasciato la Torre Eiffel, ma come ti sei permessa per andare con una ringhiera? Ecco, un po' come quando un uomo lascia la moglie, che è una bella donna, per un cesso sostanzialmente. Ecco. Oh, io penso che dovremmo riaprire i manicomi e buttare via le chiavi, perché poi, a differenza di tanti anni fa, oggi i social evidenziano lo status di alcune persone, e quindi evidentemente il matrimonio tra Erika e la Torre Eiffel non era un matrimonio tanto saldo. Magari se avesse chiesto il divorzio per un cervello, forse sarebbe stato anche meglio, no? Ma il problema che preoccupa è il seguente: chi cavolo ha ufficializzato il matrimonio con la Torre Eiffel? E chi ha investito costui con quel potere?

0: 80, e chiaramente una traccia che secondo me si distingue anche per una forte vena nostalgica che bilancia sostanzialmente l'orecchiabilità di questo motivo che potrebbe essere un tormentone radiofonico dei prossimi mesi. Una cura produttiva molto importante, molto raffinata, poi la voce di Mick aggiunge un tocco pop euforico che si fonde appunto con il tipico sound house e disco di questo grande DJ producer tedesco, Purple Disco Machine. Altra novità che vi abbiamo regalato in questa domenica 11 ottobre 2026, e attenzione cari, perché tra non molto parleremo del Toto Morti di Elisa Isoardi. È successo un casino, è intervenuto anche Lino Banfi che ha commentato la gaffe della conduttrice, ne parleremo tra poco. Intanto Marco Mengoni, la nuovissima Giornate Perse.
1: Non ti rivedrò, ci sono troppi muri.

mezzo al nulla della musica italiana attuale. Comunque Marco Mengoni lo salviamo, e come, grandissimo Marco Mengoni, che è tornato in radio da qualche

gli interrogativi si rincorrono, quindi c'è tanta voglia di una svolta dopo un periodo complicato. Ecco, questo un po' in sintesi l'humus di questo nuovo singolo di Marco Mengoni, che riflette anche sulla necessità di usare la propria voce con sincerità come strumento di espressione, di riflessione. Davvero molto molto bello, giornate perse. Tra le altre cose c'è stata anche qualche piccola polemica nei giorni scorsi per l'annuncio di un nuovo ciclo di concerti per Marco Mengoni, però senza le sue hit. Qualche altra volta poi approfondiremo la faccenda. 16 e 37 i minuti. Allora, mi metto comodo e vi parlo di questa gaffe social di Elisa Isoardi, che è diventata virale in poche ore, scatenando chiaramente polemiche. La conduttrice su Instagram aveva mostrato le immagini di una riunione del gruppo di lavoro di Bar Centrale, il programma che guida il sabato pomeriggio su Rai 1, senza accorgersi di aver inquadrato una lavagna dove si leggeva chiaramente un dead pool, cioè in inglese colloquiale un toto morti, un gioco di gruppo che tra ironia e cattivo gusto pronostica quale personaggio noto morirà per primo. Ragazzi miei, ma che schifo! In cima alla lista l'attore Lino Banfi, il quale ha risposto da signore, leggo testualmente: essere il primo è sempre un vanto. Come la vedetta a teatro, ha scherzato il grande attore commentando quanto accaduto all'agenzia ANSA. La Isoardi si è scusata, dice: mi ha chiamato quasi in lacrime, l'ho rassicurata spiegandole che non sono arrabbiato, dice Lino. Mica è una disgrazia, le ho detto, no? Insomma, vabbè, mi sto grattando da stamattina, dice Lino Banfi. Quella lista mi ha fatto ridere. Non ho mai lavorato tanto come in questo periodo, neanche quando avevo 50 anni. Vado di qua e di là, tra aerei, treni, gente in piedi nei teatri, piazze piene. Da luglio festeggio i miei 90 anni, grande Lino Banfi. E poi, da signore, qual è? Soccorre ancora una volta la Isoardi. Il post è un elenco per dire che ci sono persone di una certa età, chissà che scopo è finito su quella lavagna. E ogni tanto qualcuno esagera, ognuno si bagna il pane, come Nanni Loi che lo inzuppava nel cappuccino. Parole sempre queste del grande attore pugliese. Però non so se lo sapete.

0: presenti nell'elenco. Ma sapete chi ci ha messo la signora Isoardi? Il nome del signor, del cantautore Giovanni Allevi, che da 4 anni lotta contro un tumore che lo sfinisce. Elisa Isoardi, fai veramente schifo, qui lo dico, fuori lo confermo, è una vergogna.
1: Musica, novità, politica, società, curiosità. Dalle 14 non c'è.

Face, brano che si piazzò davvero molto molto bene in classifica, consolidando all'epoca la popolarità della band dopo i singoli precedenti e raggiungendo anche buone posizioni nella UK Single Chart in quel periodo, mettendo in luce anche la versatilità della band, proponendo suoni molto più orientati verso l'R&B, il soul melodico e anche, perché no, un pizzico di pop raffinato. Emenite con Happy nell'appuntamento di oggi, domenica 11 ottobre 2026. E tra non molto, a proposito di anni 90, parleremo della villona di Will Smith. Poi vi spiegherò perché. Intanto

questa canzone Memories, però in due versioni distinte, una in inglese, quella che abbiamo sentito, poi ce n'è un'altra in francese, quindi ha deciso di inaugurare il prossimo capitolo della sua carriera discografica in vista di un nuovo tour mondiale nel 2027, dopo che ha vinto anche diversi premi negli anni passati. Detto questo, le 16:49 i minuti, nell'appuntamento di oggi non ci resta che attendere. E allora, la villa di Will Smith in California, una tenuta straordinaria immersa nella natura, estesa su circa 150 acri equivalenti ad oltre 60 ettari. Realizzata in oltre 7 anni di lavoro, ha visto la partecipazione di centinaia di artigiani che hanno contribuito a trasformare un progetto ambizioso in una dimora unica nel suo genere. Progettata insieme alla moglie, la proprietà è stata concepita come un luogo in cui architettura e paesaggio si fondono armoniosamente. Ogni dettaglio, dalle finiture agli elementi decorativi, è stato realizzato con grande attenzione e cura artigianale, dando vita a un ambiente dal carattere autentico e personale. E così, insomma, è descritta quasi quasi come una tenuta, pensate, con un proprio codice postale, per quanto grande è. Incredibile. Volevo arrivare proprio qui, no? E riflettevo, amici, su un concetto che tante volte, giusto per fare un po' di qualunquismo, tante volte anche noi diciamo che il denaro non dà la felicità, però se il denaro non dà la felicità, figuriamoci la miseria, no? Cioè, sempre meglio piangere dentro una magione, dentro una villona come questa villona a forma di resort che assomiglia a una cittadina, che piangere dentro la propria catapecchia, se ci fate caso. Lorenzo Giovanotti e Samurai J insieme.

una nuova versione che porta questa canzone in una dimensione nuova e contemporanea, e al centro rimane la scrittura di Lorenzo Jovanotti con il suo modo inconfondibile di tenere insieme immagini, ritmo e movimento. E intanto, insomma, il brano cambia pelle, perché poi c'è anche la presenza della voce e dell'attitudine musicale.

Samurai J, che poi è una nuova versione di una canzone uscita già qualche tempo fa. Mancano bene 6 minuti all'arrivo delle ore 17, attenzione cari, perché tra non molto parleremo di Revenge Porn, che ha interessato la figlia di Asia Argento e Morgan. Oh là là! Ci ho detto, continuiamo con la musica, l'anno di grazia il 2005, per questa canzone davvero molto molto bella delle Destiny's Child con Girl qui su di noi.

20 minuti dall'arrivo delle ore 17 vi parlo di quest'altra cosa. Dopo una lite, l'amico le ruba la borsa contenente il telefono e per vendetta pubblica sui social un video che la ritrae in atteggiamenti privati. È successo ad Anna Luca Stoldi, figlia 25enne di Morgan e Asia Argento, che ha presentato una denuncia di furto. Le ricerche della polizia ferroviaria di Napoli hanno consentito di rintracciare il cellulare nella stazione ferroviaria di Napoli, dove si trovava anche l'uomo in stato confusionale. A lanciare l'allarme è stata proprio Asia Argento, che dopo essersi accorta delle immagini su Instagram ha tentato inutilmente di contattare la figlia. A questo punto si è rivolta alla polizia di stato, che è riuscita a geolocalizzare il telefono insieme con la borsa nelle mani dell'uomo. La polizia l'ha prima accompagnato in ospedale per affidarlo alle cure dei sanitari, poi l'ha denunciato per revenge porn, nonché furto e accesso abusivo a sistema informatico. Il furto sarebbe avvenuto, secondo quanto finora accertato, in una struttura ricettiva della zona di Licola, nell'Interland a nord di Napoli. L'uomo poi si è allontanato per recarsi nella zona di Piazza Garibaldi, dove è stato trovato in stato confusionale. Durante lo spostamento a Napoli avrebbe pubblicato il video, secondo quanto si è appreso, forse dopo aver litigato con la 25enne. Quindi vabbè,

0: era quella di accesso al dispositivo, ma anche voi che cosa volete? Ma possibile poi in casa Morgan neanche uno sveglio in famiglia? Vabbè, dai, la mela di solito non cade mai lontano dall'albero. Sì. Vabbè, è così.
1: Shout out to my man, Move Joe, because everybody here is so sick.

Eccola qua, grande canzone di Jocelyn Brown dal 1984, Hands Off, brano che metteva in mostra ancora una volta la voce potente, energica, ricca di soul della mitica Jocelyn Brown, marchio di fabbrica della cosiddetta Golden Age della dance R&B newyorkese all'epoca. E in effetti questa canzone non vissò il successo del singolo precedente, non raggiunse la stessa immensa risonanza di Somebody Else's Girl.

Veneto, Radio Fa Buon Sangue, studio centrale Skylab 91, da dove il sottoscritto vi sta parlando anche per questa domenica 11 ottobre. Detto questo, amici, attenzione, perché tra poco parleremo di un colpo da 5 milioni alla Marchesi Antinori. Sono state rubate 30.000 bottiglie. Grandi casini, eh?

arriva nel pieno di un autunno ricco di appuntamenti per i Sophie Tucker. Davvero niente, niente male. Detto questo, 17 e 17, e forse porta bene. Furto da 5 milioni di euro dalla sede di Cortona, in provincia di Arezzo, di Marchesi Antinori. I ladri hanno portato via 30.000 bottiglie prodotte dall'azienda vinicola fiorentina, tutte annata 2023. E quanto è stato riportato dal Financial Times e dal Corriere della Sera qualche giorno fa, e si tratta del furto di vino con il più alto bottino avvenuto in Italia. Ad agire, qualche giorno fa, un gruppo di almeno 7 persone che è riuscito a portar via questo carico. Pensate, 120-300 euro a bottiglia, quindi un minimo da 120 fino a un massimo di 300 euro a bottiglia. Dopo aver disattivato l'impianto d'allarme e messo fuori uso le telecamere installate nella cantina, i ladri sarebbero entrati con 2 camion, caricando poi le bottiglie utilizzando i muletti dell'azienda. Il furto è stato scoperto solamente il giorno dopo, quando i dipendenti al loro arrivo hanno constatato la scomparsa del vino. Leggo il virgolettato: è una banda sicuramente molto preparata, così la D di Marchesi Antinori, Renzo Cotarella al Corriere della Sera, e forse la stessa va avanti che ha colpito altre cantine in Italia in questi ultimi mesi. Dove finiranno adesso le bottiglie rubate? Un bottino che potrebbe essere destinato a collezionisti o a proprietari di locali, ma che potrebbe comunque destare sospetti, specie per diverse tipologie di vini, di cui si producono solamente circa 60-70.000 bottiglie all'anno. Leggo ancora il virgolettato: stiamo informando i nostri clienti di tutto il mondo, dicono ancora dall'azienda. Vogliamo avvisarli di fare attenzione a offerte fuori dai canali ufficiali. Speriamo ancora di riuscire a ritrovare il vino. 2 camion non possono semplicemente sparire. E insomma, è chiaro che comunque l'assicurazione, dai, secondo me pagherà, e quindi forse finirà a tarallucci e vino. No, anche perché poi dalla banda del buco alla banda del bacco è un attimo. Ma io mi chiedo per un amico, anzi, come si fa a rubare 30.000 bottiglie? Quanto tempo hanno impiegato? Quante persone? Quanti mezzi? Muletti? Pallet? Tutti indisturbati? Senza telecamere? Senza nessun allarme? Dai, c'è qualcosa, qual quadra che non cosa qui. Non c'era una telecamera, un sorvegliante, nessuno ha visto niente? Il classico furto all'italiana?

come con te, insomma, un classicone del repertorio del maestro Amedeo Minghi, l'anno di grazia 1989, era tratto da un 33 che si intitolava forse sì musicale, che era stato registrato al Teatro Eliseo a Roma, tranne il brano che rappresentava l'unico inedito del 33. Ed era una canzone bella, pregna di significato, perché si parlava di un forte sentimento, no, verso una donna che il protagonista identificava proprio come la sua stessa vita, quindi una metafora decisamente alta, l'apogeo in tema d'amore, no? E quindi rispecchia ciò che l'uomo realmente si sente di esprimere, quando la musica è poesia sostanzialmente, no?

In un momento storico in cui parte della scena è incline verso suoni elettronici, questa traccia sceglie una direzione differente, cioè non si cerca di andare a tutti i costi controcorrente, ma si cerca di recuperare il piacere della melodia, del groove, della musica suonata. Quindi l'obiettivo da parte di Valterino e Danny Losito non è creare il tormentone, ma un bel brano, magari una canzone che possa essere tranquillamente riascoltata anche tra 10 anni con lo stesso piacere di oggi. Quindi l'incontro di due anime storiche della disco italiana hanno unito le forze per firmare questa Take Me Higher.

tra il 1990 e il 1996. 17 quasi e 31 i minuti della serie Chi se rivede, e Gianluca Rocchi, che come sapete ha chiuso ogni vicenda che lo riguardava con le archiviazioni, giustamente, e quando si tratta di Rocchi come fai a non parlare di archiviazioni? L'ex direttore di gara, ex designatore arbitrale, debutta come nuovo opinionista di DAZN per la stagione di Serie A 2026-2027. Signori, mi sto toccando perché questo porta sfiga. L'ex arbitro è responsabile della CAN per la Serie A e la Serie B, al centro di un polverone poi conclusosi ovviamente con l'archiviazione, sarà i protagonisti fissi di Fuori Classe, lo show della domenica sera di DAZN condotto da Diletta Leotta. Vedi che accoppiata, Quindi lo vedremo questa sera, e continuo a toccarmi, questa sera domenica 11 ottobre per Cagliari Juventus, il posticipo delle 20:45 in esclusiva su DAZN. L'ex arbitro, che vanta, leggo testualmente, 529 partite arbitrate in carriera, tra cui una finale di Europa League, una di Supercoppa Europea, una di Coppa Italia,

insieme ad Andrea Stramaccioni e Andrea Marinozzi. Leggo testualmente: desidero ringraziare DAZN per questa nuova opportunità. Ho sempre amato confrontarmi con sfide nuove e questa mi entusiasma particolarmente perché mi permetterà di parlare a 360 gradi di una delle mie più grandi passioni, il calcio. Non vedo l'ora di ripartire e di mettermi alla prova in un ruolo diverso da quello a cui sono abituato, accompagnando i tifosi anche nella lettura più tecnica delle dinamiche di gioco che possono influenzare le decisioni arbitrali. Parole di Gianluca Rocchi, che come sapete era stato al centro dell'inchiesta sugli arbitri e delle cosiddette bussate che nei mesi scorsi avevano scosso il calcio italiano, salvo poi venire ridimensionato nelle settimane successive. Il caso delle bussate era emerso a maggio 2025 con la denuncia da parte dell'assistente arbitrale Domenico Rocca di un intervento di Rocchi presente in sala VAR come supervisore, una figura ufficialmente non prevista nelle designazioni, per fare cambiare una decisione durante il match di Serie A Udinese-Parma. Vabbè, ma si parla di archiviazioni, tutto a posto, Da quell'episodio l'indagine si è estesa ad altri casi analoghi avvenuti tra il 2024 e il 2025 e ai rapporti con varie società di Serie A, tra cui, indovinate? Bravi, l'Inter. Successivamente il tutto

infatti disposto l'archiviazione del fascicolo relativo all'ex designatore arbitrale. Comunque già queste cose me le abbiamo raccontate noi nei mesi passati all'interno del punto sportivo del weekend, che ritroveremo tra poco meno di un'ora alle ore 18:30 con il nostro Giovanni Pirrotta in collegamento dalla redazione del Medua News. Cosa volete che vi dica? Cioè, in un mondo italiano dove Malagò sostituisce Malagò nel mentre che ritorna Malagò, cioè questa è roba da dilettanti, via! Ma è chiaro, alla fine dei conti la feccia umana fa carriera. E ci tocca sorbirci anche Rocchi come opinionista. Piano piano vuoi vedere che Marotta piazza i suoi uomini ovunque? Proprio per indirizzare il sentimento popolare? Sì. Ah beh, pazienza, va così. Comunque bisogna dare atto all'Inter che negli ultimi anni ha fatto un lavorone, Sono praticamente inattaccabili da tutti i punti di vista. Poi, vabbè, hanno una squadra molto molto forte, quest'anno vinceranno loro lo scudetto, qui lo dico, fuori lo confermo, Inter campione d'Italia 2026-2027.

Tale dal forte timbro jazz funky arricchito dalla solo di sassofono di Ronnie Ross alle tastiere di Mark Fisher. Un bel momento di eleganza e virtuosismo strumentale all'interno di un lavoro orientato a pop da pista e alle influenze soul. Sto parlando di questo capolavoro del 1986 dei Matt Bianco, Upfront. Ed era un 33, diciamo così, di transizione, uscito dopo l'addio della cantante Beja e del tastierista Danny White, che poi iniziarono anche dei percorsi da solisti decisamente interessanti, molto fortunati. E quindi, insomma, un passaggio, diciamo così, da un jazz latino più ricercato e organico verso suoni più patinati, dance, un po' sofisticati della seconda metà degli anni 80. 1986, Upfront con Matt Bianco, un quarto alle ore 18. Attenzione amici, perché parleremo tra poco di appuntamenti con delle signorine

con un video straordinario, bellissimo, di oltre 6 minuti, realizzato ad Atlanta, la città natale di Lil Nas X. La sua nuovissima canzone World's Greatest, che già abbiamo ascoltato la scorsa settimana in anteprima, un bel motivo caratterizzato da sonorità rock, un ritorno profondamente personale arrivato dopo i problemi che ha avuto l'anno scorso a causa anche della scomparsa della madre dell'artista, quindi un lavoro musicalmente più sicuro, ispirato l'artista Lil Nas X. 17:49 i minuti nel nostro appuntamento di oggi. L'escort con la quale aveva preso appuntamento non corrispondeva alle foto. L'uomo quindi decide di andarsene, ma viene minacciato e poi rapinato. Una storia raccontata dal Corriere Adriatico arriva da Pesaro. La vittima è un 50enne che dopo il rifiuto sarebbe stato minacciato da un giovane di 23 anni e costretto comunque a pagare 30 euro. Per questa vicenda sono accusati di rapina in concorso una donna sudamericana di 29 anni e il giovane 23enne originario dell'Ecuador. Una vicenda che sarebbe cominciata quando il 50enne aveva cercato un escort attraverso internet tra social e chat. La scelta era ricaduta su una giovane di 29 anni, sudamericana, residente a Pesaro, nella zona mare. Dopo averla contattata e aver concordato prezzo e modalità dell'incontro, l'uomo si era presentato nella sua abitazione in pieno giorno all'ora di pranzo. Una volta arrivato però il cliente si sarebbe accorto che l'aspetto della donna non corrispondeva a quello mostrato nelle foto pubblicate online. Deluso quindi, aveva deciso di rinunciare al rapporto e di andarsene senza usufruire della prestazione. La donna, spiega il Corriere Adriatico, avrebbe comunque preteso un pagamento per il disturbo e la chiamata. E perché chiaramente lei ha sacrificato quei minuti e in

La discussione avrebbe preso una piega diversa quando nell'abitazione è comparso un secondo uomo, l'ecuadoriano di 23 anni. Il giovane si sarebbe presentato armato di un attrezzo da cucina e avrebbe intimato al tipo di pagare comunque la donna. Quindi il senso della richiesta era chiaro. Glielo davi. Anzi no. No, dai. Glielo devi per il disturbo, poi glielo davi un'altra cosa, vabbè, e evitavamo tutto sto casino, no? Di fronte alla minaccia, il cinquantenne avrebbe consegnato 30 euro nel tentativo di evitare conseguenze peggiori. Una volta uscito dall'appartamento, l'uomo ha contattato i carabinieri e ha denunciato quanto accaduto. I militari sono intervenuti nell'abitazione, ma la donna si era già allontanata, mentre il 23enne è stato arrestato con l'accusa di rapina in concorso. Durante i controlli, i carabinieri avrebbero trovato in quell'appartamento decine, vabbè, chiaramente di preservativi, diverse migliaia di euro in contanti, una parte dei quali sarebbe stata ritenuta riconducibile all'attività di escort della signorina. E secondo quanto ricostruito, entrambi gli indagati erano arrivati a Pesaro dalla zona di Varese. Vabbè. Certo che poi sta storia qui, vissuta al contrario, sarebbe stata, benzina per le femministe. No, che poi sostanzialmente lo sappiamo e lo sapete anche voi che l'immagine sulla confezione ha il solo scopo di

0: Connello Surace è sempre Black Sunday. Tac!
1: Ehi, ehi, ehi, ehi, sono DJ Rodolfo di Radio Balera International e stai ascoltando quello scarto umano di Nello Surace, e adesso via al nuovo disco di T.

Johnny Marr e i Pet Shop Boys. Una bomba, sicuramente un motivo acclamato come brillante esempio di malinconia da dance floor, un crossover quasi perfetto, una ricca miscela sonora di questo motivo che univa riff di pianoforte in salsa.

8 minuti, una manciata di secondi al di là delle ore 18, quinta penultima ora insieme, ancora ben ritrovati, buon pomeriggio. Nell'Osurace da questa parte dei microfoni, tra poco attenzione perché parleremo delle spese sanitarie sostenute dalla Svizzera per le prime cure dei ragazzi italiani.

1,5 milioni di franchi, ovvero oltre 1,6 milioni di euro, le spese sanitarie sostenute dalla Svizzera per le prime cure dei ragazzi italiani, ricordate, no? Feriti nell'incendio di Capodanno a Gran Montana. La stima, diffusa dalla radio TV svizzera RTS, riporta alla luce un contenzioso italo-svizzero non ancora risolto. Una decisione in merito è attesa dal governo federale svizzero, che tuttavia ora è impegnato in una complessa sostituzione del presidente uscente, dimessosi a sorpresa la scorsa settimana. Era stato proprio lui ad assumersi l'impegno con la premier Meloni di gestire

caso dei costi dell'assistenza sanitaria svizzera per i ragazzi italiani era scoppiato ad aprile, quando alcune famiglie avevano ricevuto salatissime fatture sanitarie dall'ospedale di Sion, anche di oltre 70.000 euro per poche ore di ricovero. Cioè, la faccenda, non so se capite, è seria, miei cari, perché secondo le autorità svizzere, se non ho capito male, gli accordi internazionali sul coordinamento sanitario, che cosa accade? Prevedono che le spese per le cure ricevute all'estero siano regolate attraverso le istituzioni sanitarie del paese di appartenenza o di assicurazione del paziente. Quindi, che cosa significa, tradotto in soldoni? La Svizzera chiede che le somme siano rimborsate attraverso il sistema italiano, anziché lasciarle interamente a carico dell'ospedale svizzero. Capito? Prendi e porta a casa.

studio di emissione anche per oggi. Tra non molto parleremo di Vandanara e del divorzio da Mauro Icardi. Nel frattempo un capolavoro, il grande Pino Daniele con Voglio di più.

grandissimo Pino Daniele, pochi come lui, perché poi lui attraverso i testi evocava immagini forti e dolorose come la terra che bruciava, la morte dei bambini nati sotto quell'accento sbagliato. Non era solamente una ribellione dolorosa, rabbiosa, ma il bisogno viscerale di dignità, di verità, di quello che poteva essere un significato autentico di quella che era la tua esistenza. Quindi qualcosa che Pino Daniele voleva condividere anche con chi ascoltava. Voglio di più, tratto dal mitico 33 giri Nero a metà. Siamo nel 1980, un capolavoro del compianto Pino Daniele. 22 minuti al di là delle ore 18. Amici, niente assegno da 100.000 euro al mese per Vandanara per il divorzio da Mauro Icardi. E perché? Perché il suo patrimonio è sufficiente a mantenere un adeguato tenore di vita. Lo hanno deciso i giudici della nona sezione civile del Tribunale di Milano, pronunciando lo scioglimento del matrimonio con Mauro Icardi, respingendo la richiesta avanzata dalla donna, che aveva chiesto un assegno di divorzio di 100.000 euro al mese. L'ex moglie del calciatore argentino aveva inoltre domandato, nella fase della separazione, un assegno di mantenimento di 250.000 euro mensili. Alla base della decisione dei giudici non c'è solamente la situazione economica di Vandanara, ma un principio che va oltre il caso specifico. Per ottenere un assegno divorzile con funzione compensativa non basta la differenza di reddito tra gli ex coniugi. Occorre dimostrare che l'eventuale squilibrio sia conseguenza delle scelte compiute durante il matrimonio e in particolare del sacrificio delle proprie aspettative professionali per dedicarsi alla famiglia. Una prova che, secondo il collegio giudicante, in questo caso non è stata fornita. Vandanara aveva sostenuto di avere sacrificato dopo il matrimonio una carriera artistica già avviata per le esigenze familiari e delle due figlie. La sentenza afferma però espressamente che l'assunto non è stato provato e osserva al contrario che la notorietà di Vandanara sarebbe derivata proprio dal matrimonio con Icardi, giustamente, all'epoca giocatore e capitano dell'Inter e quindi molto famoso in Italia. Giustamente, chi aveva mai sentito parlare di Vandanara? Nessuno. I giudici hanno ripercorso anche l'attività professionale svolta da Vandanara durante il matrimonio, dalla presenza tiki-taka nel 2018 al Grande Fratello VIP fino ai successivi impegni televisivi in Argentina, nonché alla conduzione di Masterchef Argentina, alla musica e a Ballando con le Stelle. A ciò si aggiunge l'attività che lei stessa ha dichiarato di aver svolto nella gestione della carriera sportiva e dei diritti d'immagine del marito. La conclusione, quindi, amici, è netta. Nessun sacrificio professionale è stato posto in essere da Vandanara che debba essere qui compensato. Quindi, amici, una storia squallida, secondo me, che vede l'avidità di questa signora prevalere sul buonsenso, sull'amore dei figli e sulla dignità in sé per sé di una persona. E quindi sarebbe anche ora farla finita con questi ricatti vergognosi, punto e basta. Perché poi, quando una donna come lei, attenzione, il mio sfogo non è rivolto a tutte le donne, quando una donna come lei è più che agiata, colpire le finanze dell'uomo è chiaramente un modo vergognoso e vile di vendicarsi, non potendo fare altro, punto e basta. Per cui situazione veramente squallida.

interessanti del momento. Allora amici, in questi giorni si è parlato anche di quella coppia, la mamma 59 anni, il papà 70, perché questa coppia è diventata, insomma, sono diventati genitori. È nata nei giorni scorsi in una struttura sanitaria del Salernitano la piccola Francesca, un parto, così come tutta la gravidanza, che è stato seguito dall'equipe del professore Mario Polichetti, esperto ginecologo in procreazione assistita. La piccola è in ottima salute, alla nascita pesava 2,4 kg, oggi ha raggiunto i 4,5 kg. Siamo di fronte, dice, a un caso eccezionale, perché ottenere un concepimento a un'età materna di 59 anni rappresenta un evento estremamente raro. Per noi, dice il professor Polichetti, è motivo di grande soddisfazione avere accompagnato questo percorso fino alla nascita di una bambina che oggi sta bene e cresce regolarmente. Ora, tutto quello che volete, no? Sarà tutto merito della scienza, di certi percorsi, ma per me è umanamente inconcepibile. Questi due hanno messo al mondo una creazione

si parla di tizi incoscienti, perché magari tra 10 anni, quando la bimba avrà bisogno di attenzioni, si ritroverà due anziani con tutti gli acciacchi del caso. Se per voi è giusto, per me non lo è. Punto e basta. Quindi soddisfare certe voglie, le voglie di maternità a questa età, è solamente puro bieco egoismo. Punto e basta. Ciò detto, arriva la musica italiana di Cesare Cremonini, subito dopo collegamento con Giovanni Pirrot.

0: La redazione sportiva di Non ci resta che attendere vi invita all'ascolto de Il punto sportivo del weekend con Giovanni Pierrotta.
1: Io non è che faccio l'anteprima, la faccio perché poi so che dopo le ore 18:30 c'è modo di approfondire la storia. Buonasera Giovanni.
2: Buonasera, io ho ascoltato la tua anteprima sport come sempre e condivido il fatto che noi adesso qui approfondiremo, è vero, perché tu hai lanciato come sempre, insomma, fai bene un sasso nello stagno e adesso da lì si muoveranno tutte le onde, perché oggettivamente sembra più non si parla più di sport ma di cronaca nera.
1: Comunque ne parleremo, Giovanni, parleremo sia dell'andamento di Sassuolo Milan, parleremo del pareggio a reti bianche oggi tra Como e Roma, parleremo della vittoria di Napoli e Inter, e questo ci tengo particolarmente. Via, dai, così almeno affrontiamo molteplici argomenti, no?
2: Sì, io mi faccio guidare da te, anche perché insomma già un po' di anteprima l'hai data tu su quello che è il sistema calcio e devo dire ne abbiamo parlato già un sacco di volte precedentemente, così come abbiamo più di un sacco di volte, l'ho detto anche nell'anteprima, affrontato il fatto che noi discutiamo dal secondo posto in poi, perché il primo posto è già assegnato. No, ma tu,
1: è vero,
2: cioè,
1: è vero.
2: Tu pensi che non è una battuta, insomma,
1: no,
2: suona bene come battuta, però chiaramente noi stiamo discutendo di ciò che accadrà al secondo posto in poi, perché sicuramente il primo posto andrà per svariati motivi ad una squadra, quella che in questo momento è in testa, tra l'altro in combinazione con la Lazio, che è la vera sorpresa, diciamo così, in questo momento, però ovviamente sappiamo che si tratta di un fuoco di paglia, perché la Lazio non ha i mezzi, gli strumenti per andare avanti né sul campo, forse fuori dal campo un po' di più, considerato il doppio ruolo del proprio presidente, però a livello di organico assolutamente non possiamo considerarla competitiva per il primo posto. Ma non credo che si verificherà un Verona bis, ricordiamo il Verona degli anni 80 vinse quello strano campionato, peraltro in quell'anno là, sì, tra l'altro l'anno dei sorteggi integrali, vabbè, però al di là di quello era un anno che veniva in un periodo particolare tra mondiali e quant'altro, e si inserì questo Verona dei miracoli, ma insomma come può essere stato da Sampdoria dei miracoli, ma stiamo parlando di un altro calcio, quindi quello attuale il miracolo assolutamente io non lo prevedo. Prego, dimmi tu.
1: No, io ti faccio subito questa domanda e ti lancio un bell'assist, perché secondo te Rocchi commentatore parlerà degli arbitri, del VAR?
2: Scusatemi, se no che l'hanno chiamata a fare?
1: Non lo so io.
2: Il gesto tecnico atletico. Allora, questa è una mossa della disperazione da parte di DAZN.
1: Vero.
2: DAZN è la seconda mossa di disperazione che fa questa settimana. La prima è stata l'abbassare le tariffe, fare una specie di svendita, diciamo così, degli abbonamenti che nessuno vuole acquistare, perché quando un campionato è già sostanzialmente deciso, e poi soprattutto c'è una qualità del gioco che è scadente, degli arbitraggi che sono assolutamente così rivedibili, diciamo questo termine, e poi evidentemente, mi dispiace doverlo dire, non c'è la Juventus protagonista, calano gli abbonamenti. Considera che si è sempre detto che quando la Juve vinceva i nove scudetti consecutivi, il calcio italiano fosse in crisi, non era un campionato interessante e così via, ma allora gli abbonamenti si vendevano, però adesso che la Juve è ridotta così in un cumulo di macerie, e ovviamente succede tutto quello che il campionato è poco prevedibile e così via, nonostante l'anno scorso ce l'abbiano venduto come così abbastanza combattuto, ma insomma noi anche l'anno scorso a settembre avevamo detto che avremmo vinto l'Inter, quindi insomma, non lo so, come lo so io, lo sa Nello Surace, lo sanno anche gli abbonati di DAZN, quindi non credo che ci sia molto interesse, e quindi hanno abbassato il prezzo e poi si sono inventati secondo loro questa mossa Rocchi, che servirà secondo appunto a creare un po' di dibattito sui social, sui giornali, perché ovviamente stiamo parlando di un personaggio che è stato costretto alle dimissioni a causa di un mezzo scandalo, dico mezzo perché poi è

0: mi verrebbe da dire un'altra cosa, probabilmente siccome Rocchi ha acquisito dei meriti sul campo, tra virgolette, sappiamo il potere di determinati personaggi all'interno del calcio, evidentemente è anche un potere stile ufficio di collocamento, perché sono riusciti anche a inserire anche questo Rocchi e dagli un proseguo nella sua brillante carriera. Quindi questo andava detto, giustamente tu l'hai detto, sembra più un po' un gossip, ecco, con una
1: sì,
0: carosa,
1: sì, appunto, esatto.
0: Che poi alla fine non c'entra nulla con quello che sta avvenendo nei campi di calcio, o almeno c'entra, ma come vicenda all'atera, vicenda di colore, che comunque effettivamente
1: va
0: un po' a inquadrare la situazione del calcio italiano, che effettivamente è che abbastanza ridicolo. Mi fermo al calcio,
1: tutto è strettamente,
0: ripeto, il calcio è inserito in un grande contesto più ampio,
1: certo, tutto è strettamente correlato anche al fatto che
0: non voglio che ci chiamino gli editori che parliamo di politica, insomma, chiaramente no, perché poi voglio dire, alla fine noi stiamo facendo i complimenti all'Inter, che già stiamo dicendo che vincerà il campionato, quindi ci complimentiamo per il sistema IT.
1: Di politica
0: perché
1: parliamo,
0: dopo, dico, ma quello che ti voglio dire è questo, cioè io non sono un utopista, neanche una verginella, per cui se c'è un potere forte da parte di un dirigente che riesce a tenere sotto scacco la Serie A, io dico che la squadra che ha quel dirigente non può che bearsene, e noi osservatori dobbiamo parlare, perché se diciamo che questo dirigente è un dirigente come gli altri, allora sbagliamo. Invece l'intervista è contento, ed è giusto che lo sia, che ha una grande dirigenza, un grande presidente, che in questo momento tiene tutti, comanda quasi tutti a bacchetta. Benissimo, ci fa piacere per l'Inter, ma dobbiamo segnalarlo, perché se noi diciamo qualcosa di diverso, cioè che Marotta è un incompetente, che non conta nulla, allora noi dobbiamo chiudere il punto sportivo e occuparci di fare la maglia, non lo so, fare qualcosa, va bene?
1: Certo.
0: Quindi noi, siccome siamo qui a commentare, osserviamo con così, con tranquillità, con serenità, che in questo momento c'è un padre padrone della Serie A in campo, una squadra padre padrona della Serie A in campo, è un dato di fatto, prendiamo atto, punto e a capo, raccontiamo le vicende Malagò sì, Malagò no, e poi vi raccontiamo tutto quello che è successo all'atere di questa vicenda di potere, perché ovviamente c'è anche lì lo zampino di questo ottimo, grande, insuperabile dirigente, ok? Ottimo, grande, insuperabile dirigente, e c'è una squadra vincente in questo momento in Italia, che è l'Inter, così non si arrabbiano nemmeno gli interisti. Noi segniamo, prendiamo atto e raccontiamo, però almeno lasciatecelo raccontare.
1: Assolutamente.
0: Perché se non ce lo lasciate nemmeno raccontare e ci dite ci dovete far dire che è solamente Super Pio Esposito che vi fa vincere gli scudetti, allora noi veramente non ha alcun senso. Non è solo quello, è una combinazione di cose, tra cui ovviamente non la più secondaria, ma secondo me tra le più importanti, vogliamo mettere la principale, tra le più importanti, il fatto che il buon Beppe Marotta si sappia muovere alla grande dal punto di vista tecnico, politico, cioè ragazzi, va tanto di cappello da questo punto di vista. Poi ovviamente se vogliamo fare la morale, un altro discorso, il discorso di etica e morale lo lascio agli interisti, che hanno sempre fatto l'etica e la morale su Moggi, su Agnelli e compagnia cantando, quella la lascio a loro, a me l'etica e la morale non interessa, sto raccontando la situazione, e quindi viva Marotta, Marotta santo subito, e l'Inter già campione.

0: tutto dal primo di settembre.
1: Assolutamente. Diamoci
0: tutti altri da agosto, perché il campionato inizia, suo strano campionato inizia ad agosto, poi si ferma tanti giorni, poi si riferma di nuovo. È tutta una bella cosa, no?
1: Sì, che poi, insomma,
0: pensate un pochettino a Di Marco, no? Pensate a Di Marco.
1: Di Marco
0: ieri saltava come un grillo. L'avete visto saltare come un grillo? Com'è che era infermo per la nazionale? La nazionale aveva bisogno di Di Marco, anche se, ripeto, la competizione della Nations League conta relativamente, però aveva bisogno di Di Marco. Di Marco era infermo. Improvvisamente si riposa un paio di settimane, ritrova la linfa e ieri saltava come un grillo. Come mai Di Marco? Io, se fossi il CT della nazionale e avessi la spina dorsale, a Di Marco lo convocherei sicuramente, ma come riserva. Anche perché chi è andato in campo ha fatto bene nelle partite, quindi lo ha sostituito bene, d'accordo? Anche se Di Marco sarebbe stato utile, secondo me, un cambio in più, una situazione in più. Ma d'ora in avanti un CT con la spina dorsale lo convoca e lo mette in panchina. Ma siccome il CT risponde non solo al presidente della Repubblica, ma all'altro presidente ombra, come è sempre stato, attenzione, perché ricordiamoci, io non voglio fare, ricordiamo, c'è stato un periodo, non so se lo ricordate, che lui, Galliani è stato presidente della Lega Calcio, ok? E non potete dirmi che Galliani non avesse un potere stratosferico, ce l'aveva anche all'epoca, perché naturalmente, tra l'altro, gestiva benissimo i diritti televisivi, anche perché era legatissima a chi aveva le televisioni all'epoca, e quindi tutti sapevano che il potere calcistico si divideva a metà fra la Federcalcio e la Lega Calcio, ed è così pure oggi. Quindi Mancini non risponde solamente alla Federcalcio e a chi lo ha eletto in Federcalcio, in federazione, ma risponde indirettamente al potere dei club e della Lega Calcio, laddove però in questo momento il potere dei club è egemonizzato da un club in particolare, ok? Quindi chiaramente lui lo riconvocherà, non si sarà neanche piccato troppo del fatto che gli è stato detto che Di Marco lì non ci potesse punto. Sono fatti, vogliamo dire l'altro fatto, un altro cognome, Viglione è colui che è entrato a far parte della segreteria della Federcalcio dopo questa finta rivoluzione che è servita esclusivamente a azzerare i vertici iniziali di Malagò, a ridare il tutto a Malagò e a rimettere però Viglione molto vicino, diciamo così, alla famosa società che in questo momento gestisce il calcio, la Serie A italiana. Ok? Queste cose sono scritte su tutti i giornali, quindi non è che io mi alzo e tutti i giornali che ovviamente l'hanno voluto scrivere, altri no. Insomma, va, diversi osservatori, andatevi a fare una ricerca, usatevi ChatGPT, certo, quello che volete. Scrivete su ChatGPT chi comanda il calcio italiano e vi usciranno due no. Malagò è l'altro che ha fatto. Ok? Quindi Viglione è uomo di fiducia, tra l'altro anche molto capace, va detto. Però uomo di fiducia di un certo dirigente, e sta lì adesso, ha sostituito il vecchio segretario in segreteria là nella Federta. Chiaro questo discorso? Poi la vicenda di Malagò ovviamente non è solamente legata alla sostituzione, quindi all'entrata di Viglione, è legata anche al fatto, ripeto, lo trovate tranquillamente, diversi osservatori ben informati l'hanno detto, che il buon Malagò, che si sa ben muovere nel mondo del calcio, dello sport da molto tempo, ricordiamo che era praticamente il sovrano assoluto del CONI da tempo, ha scavalcato, questo raccontano le fonti ben informate, ripeto, come dice un amico mio, su fonte aperta, quindi lo trovate anche sui giornali, su alcuni giornali naturalmente, ha scavalcato il ministro dello sport Abodi e si è riferito direttamente alla presidenza del Consiglio, e quindi dopo questo incontro con la presidente del Consiglio è stato inventato questo simpatico giochino del commissariamento, cioè di Malagò che commissaria se stesso. Capite come ha funzionato? Ovviamente in mezzo a questo accordo c'era anche che Viglione andasse così e colà, e quindi da questa vicenda è stata partorita questa Bene, non dobbiamo dirlo, dobbiamo dire che l'importante è quello che succede sul campo, benissimo, ma no, noi ancora lo diciamo. Finché poi non ci diranno che non possiamo nemmeno dirlo, dobbiamo solamente battere le mani a chi vince così, a chi gestisce la nazionale in quella maniera, alla nazionale che non va ai mondiali, dobbiamo sempre battere le mani e non dobbiamo raccontare nulla. E invece, finché ce lo faranno raccontare, noi racconteremo anche questo aspetto che serve a completare il quadro. È chiaro però, tu immagini il tifoso. Ma cosa gliene frega di questi giochi di potere? Cosa importa al tifoso di questi giochi di potere? DAZN può mettere l'abbonamento a 5 euro al mese, ma se il calcio sarà solo giochi di potere, il tifoso se ne andrà al cinema. Hai capito? Oppure si seguirà su queste piattaforme per spenderà i soldi per il pass entertainment, quello di Sky per le serie TV, e se ne fischierà,
2: certo, Netflix
0: nello sport. Capito? Questo è il discorso. Se io devo investire i miei soldi e mi rendo conto che in realtà i signori che gestiscono il calcio lo gestiscono in questa maniera, soprattutto con una grande sete di potere, allora finisce che ovviamente gli abbonamenti non decollano, l'amore insomma per il campionato di Serie A non decolla e basta. E anche il discorso che vi dicevo non secondario, che la squadra con più tifosi in Italia è stata annichilita dagli anni, negli anni, da una gestione sbagliata ovviamente della sua proprietà, ma anche da una gestione dall'alto, da una mannaia che è arrivata dall'alto con alcuni nomi e cognomi ben chiari, che sono Ceferin, Gravina e così. Chiaro? Meno Malagò, devo dire la verità, che è appena entrato, però insomma, vedremo anche se in questi accordi che ci sono c'è anche, voglio dire, non lo so, ma io mi auguro che non sia di mezzo anche la Juventus, perché credo che si stiano rendendo conto che con la Juventus che è diventata l'Atalanta, X Serie A può chiudere domani. Vediamo se competere, perché in questo momento la Juventus è fuori dalla competizione. Mi auguro di sbagliarmi, stasera vincerà Cagliari e sarà difficilissimo, quindi non penso che ciò accadrà facilmente se dovesse accadere. Se non accadrà, viene confermata ulteriormente la mia teoria, quindi staremo a vedere.
2: Senti Giovanni, ma quanto allora, visto
0: un'altra cosa,
2: vai.
0: Io sto abusando della tua pazienza,
2: no, ci mancherebbe,
0: che tu sarai d'accordo con me nel festeggiare Kimi Antonelli che ha vinto il mondiale di pilota. Quindi era giusto dirlo, oggi si è aggiudicato, è diventato ufficialmente campione del mondo di piloti ed è un italiano e non succedeva da una vita, adesso non mi ricordo, però sicuramente da quando io ho cominciato a seguire la Formula 1 non ha mai vinto un italiano. Quindi era giusto. Ma non l'ha vinto.
2: Ancora no, perché comunque.
0: Ufficialmente no, pardon.
2: Ancora
0: allora,
2: no.
0: Avevo letto male io.
2: Forse il 25 ottobre. Forse il 25 ottobre ad Austin.
0: Facciamo una bella cosa. Non vorrei tirargliela, quindi ritiro quello che ho detto. Non faccio nessun complimento.
2: Ecco.
0: Aspetto fiducioso e speranzoso, perché comunque mi farebbe molto.
2: Senti, allora
0: tra due domeniche negli States, quindi speriamo di sì.
2: Allora aspetta,
0: avevo letto questa cosa qua, certo. Si vede che qualcuno aveva fatto male i calcoli.
2: Non ti preoccupare,
0: ho preso a seguire le serie TV di cui ti dicevo più.
2: Allora intanto Sassuolo Milan 0
0: volete prime di Nello Soraggia, che già anticipo tutto.
2: È vero no, mannaggia, allora no, ci mancherebbe,
0: no, soprattutto la tua musica, perché mi diverte molto, quindi io faccio un po' così,
2: sì.
0: La domenica, se sono a casa, ascolto la tua musica, le tue notizie, ogni tanto un colpo anche alla TV,
2: e poi sono
0: piacevolmente in diretta con te.
2: A proposito di partite, ti dicevo Sassuolo Milan al momento 0-0, ci sono state un paio di occasioni da parte della compagine
0: che io non ho davanti le immagini, quindi non vorrei fare una gaffa come
2: no volta. tranquillo,
0: non ce l'ho, quindi mi fido di te.
2: Io vorrei tornare invece al big match della sesta giornata di Serie A tra Como e Roma, che si è concluso con questo 0-0, un pareggio a reti bianche che lascia un po' di indicazioni tattiche e psicologiche per entrambe le squadre. La nota più lieta secondo me per Gasperini, da quello che sono riuscito un po' a sentire e a vedere, la tenuta della difesa rimasta imbattuta nonostante l'assenza pesante del portiere titolare, anche se secondo me
0: ha
2: inciso
0: una gran parata Collini, anche se la riserva Collini, questo giovane, quindi la Roma ha fatto anche un buon acquisto
2: e ha inciso molto, chiaramente il momento chiave è all'inizio del secondo tempo, l'espulsione di Malen con un rosso diretto per gioco pericoloso, quindi la Roma comunque in inferiorità numerica ha dimostrato organizzazione con la rete

0: proposito. Anche perché il Como ha disputato.
1: L'analisi della partita l'hai sostanzialmente fatta tu. Io aggiungo a mo' di commento che non mi è piaciuto il Como. E mi è piaciuta la Roma, nel senso che finché si è giocato in 11 contro 11, alla fine la squadra più pericolosa è stata proprio la Roma. Chiaramente, quando il tuo attaccante commette un fallo così stupido, a Roma dicono che è esagerata il rosso, però ci può stare, ragazzi, perché l'ho visto più volte, ho cercato anche di vedere in maniera obiettiva, il piede a martello c'era, quindi il rosso ci può stare. Chiaramente il rosso condiziona la partita, ma il Como lì che è venuto fuori con l'uomo in più, ma poi alla fine non... Cioè, lo vedete che quello che dicevo io sta avvenendo. Cioè, il Como non riesce a reggere due competizioni.
0: Comunque ha dominato il possesso palla, comunque mi pare che.
1: Ma ha dominato il possesso palla, però fino al 52esimo, dal 52esimo in poi sono stati in 11 contro 10, credo.
0: Certo.
1: Quindi se tu hai contare i tiri del Como sono stati di più, ma per forza, voglio dire, la Roma era in priorità numerica. Per giunta, voglio dire, fuori casa, quindi non mi è piaciuto. Continua a insistere il Como, non mi piace. Alla fine doveva allora vincerla la partita, l'ha solo pareggiata, e quindi ribadisco, il Como non riesce, secondo me non può riuscire a reggere il doppio, la doppia competizione. Tra l'altro credo che sia una squadra tra virgolette più adatta alla Champions, perché in Champions si gioca un altro tipo, un gioco più aperto mediamente, e quindi alla fine può fare il figurone che ha fatto. In campionato le risorse sono quelle, le energie sono quelle, e alla fine lasci punti preziosi, capisci? Poi magari arriverà tra le prime quattro, non lo so, secondo me non arriva neanche tra le prime quattro il Como, il famoso Como delle meraviglie. Chiaramente farà bene in Champions, e mi fa piacere tra virgolette per Fabregas, che un allenatore che stimo tantissimo, però poi alla fine vedi anche in 10 contro 11 la Roma, che è una delle squadre più forti del campionato, non la batti. Per cui insomma staremo a vedere. Cioè, la classifica non è lunghissima, no, però in questo momento il Como è un po' indietro. Cioè, e a 5 punti dalla testa, per carità, però insomma staremo a vedere. Io nei primi 4 forse ci è, ma che vinca il campionato, perché qualcuno ha anche millantato una cosa del genere, io lo escludo, o che sia in lotta per il campionato, magari mi sbaglio.
0: E allora invece come sono strani alcuni tifosi, no? Perché io ieri sera dopo la partita tra Napoli e Frosinone ne ho sentite di cotte e di crude, del tipo adesso il Napoli vedrete che in Champions andrà alla grande a differenza di Conte, che comunque ha avuto un rendimento. Oh ragazzi, non avete vinto comunque col Real Madrid ieri sera, avete vinto col Frosinone. Ora
1: lasciamo di parlare bene dell'Inter, così adesso veramente faccio pace con tutti.
0: No, vorrei dire Allegri ha optato per una difesa a 3 per dare maggiore compattezza al reparto, far fronte alle assenze, tant'è che poi lo stesso Allegri alla fine ha ironizzato dicendo che questo arretramento gli allungherà la carriera di 2 anni. Comunque, dammi la tua, insomma.
1: Allora, l'avevo presa larghissima. Ieri si è parlato molto dello step of foot su Pio Esposito, per il quale è tornato a intervenire il VAR. Secondo me, perché si era detto che per lo step on foot non sarebbe mai intervenuto, va detto che secondo me è stato uno step on footone, cioè era proprio un grosso fallo, per cui ci poteva anche stare. Chiaramente se fosse intervenuto per la prima volta sullo step on foot dopo che si era detto praticamente che non contava più niente in una partita dell'Udinese o del Monza, io e tutte le malelingue saremmo stati un po' più calmi, più cauti. Invece guarda caso la prima volta che si torna a intervenire lo step on foot e guarda caso a favore dell'Inter, però ci stava. Secondo me ben più clamoroso è stato il fallo da rigore regalato al Napoli, perché è vero che il buon difensore del Frosinone non fa nulla per frenare insomma il suo impeto. Poi è anche vero che Højlund è 200 kg di persona, che per quella spinta là non può mai cadere, ok? Quindi ricordiamoci che il Napoli ha sbloccato la partita grazie al gentile omaggio di questo giovane arbitro, giovine arbitro,
0: eccolo qui, eccolo,
1: che gli
0: qui
1: ha dato una bella spintarella. Dopodiché, quindi già partiamo da questo presupposto. Tra l'altro rigore sbagliato da Olio.
0: Esatto, è riproposto.
1: Sempre il giovine arbitro gliel'ha pure fatto rivedere. Perché tu puoi immaginare il giovine arbitro che si trova là a cospetto del caldo tifoso napoletano, tipo napoletano, insomma, se non gliel'ha fatto ripetere. E secondo me, se vuoi che te la dico giusta, così come il rigore è stato molto, diciamo così, e non c'entra niente il VAR in questo caso, molto generoso, ma molto generoso, il fatto di ripetere invece ci stava, perché il portiere si è Palmisani, che è bravissimo, tra l'altro si parla anche in ottica di grandi squadre, quindi magari arrivasse davvero alla Juve. E se ricordi, te l'avevo detto io prima che si parlasse di Palmisani alla Juve,
0: sì, vero, vero,
1: in questo nostro intervento, perché ho notato qualcosa di importante in questo caso. Palmisani in quel caso lascia prima la linea, quindi ci stava anche la ripetizione. E la cosa clamorosa, che a ripetere il calcio di rigore non è stato, ma poi l'ha data a tempo. Quindi non so, io mi ci giocherei quello che vuoi che è intervenuto Allegri dalla partita, perché prima sarà andato, siccome si era procurato lui il rigore, ma poteva farlo battere direttamente anche l'arbitro, perché il rigore l'ha procurato l'arbitro però diciamo, visto che si era procurato il rigore, gli hanno dato la palla e l'ha tirato, visto che l'ha sbagliato tutto sommato, allora lì secondo me è intervenuto la vecchia volpe di Allegri e gli ha fatto cambiare il rigorista. Da quel momento in poi chiaramente la partita si è messa nei binari adatti alla squadra di Allegri, che insomma difende e fa contropiede, soprattutto se ha dei buoni contropiedisti. Per esempio alla Juve non gli riusciva perché non aveva grandi contropiedisti, qua al Napoli i contropiedisti ce li ha, e soprattutto, e qui io voglio le registrazioni mie, il buon Allegri, io mi meravigliavo che non desse spazio a Noah Lang, ti ricordi che l'avevo detto? Ieri gli ha dato spazio, ieri gli ha dato spazio perché è un giocatore adattissimo al gioco di Allegri, e ieri Noah Lang ha fatto la differenza. Ricordiamocele queste cose quando sentite i nostri interventi, perché io mi meravigliavo, secondo me non adesso giocano Alan, ha fatto riprendere anche Neres, che è un giocatore fondamentale per il Napoli. Chiaramente siano Alan che Neres ripartivano, e in ripartenza sono formidabili, e quindi il Napoli è andato a nozze, ha fatto 3 gol di cui uno oltre lo scadere, e quindi comunque ha dato l'impressione questa partita di averla sempre in pugno, però una serie di circostanze l'hanno favorita, ma devo aggiungere che io lo sapevo che se buon Max Allegri inquadra i giocatori e inquadra lo spogliatoio e inquadra l'ambiente, il Napoli entro le prime 4 lo può far arrivare tranquillo. Questa è la mia idea, vincere però ieri certamente
0: ieri,
1: tutto è girato.
0: Sì, sì, ieri bene. Comunque oltre alla sontuosa prova di De Bruyne, come giustamente dicevi, esatto, il Napoli ha mostrato un ottimo piglio offensivo con le incursioni di Noah Lang, di Neres, posizionati alle spalle di Højlund, e che abbiamo detto ha fallito un calcio di rigore. Comunque la fase d'attacco avrebbe convinto soprattutto nel primo tempo, e quindi questo farebbe ben sperare
1: allora
0: un po'
1: però
0: tutti.
1: Guardatemi, ora faccio una domanda a te: secondo te lui ha messo la difesa a 3, che è quella con cui ha vinto tutto con la Juventus?
0: Sì, esatto.
1: Secondo te torna la difesa a 4? Ma io neanche se lo vedo, lui giocherà sempre con la difesa
0: a 3. A sto punto farà così.
1: A questo punto squadra che vince non si cambia, ovviamente mancavano alcuni giovani, però voglio dire, io lo sapevo che questi giocatori qua, Noah Lang e Neres, sono adattissimi, e lo stesso Højlund sono adattissimi al gioco di Allegri. Io mi meravigliavo di vedere un Allegri che non sapeva che pesci prendere con una squadra. Se lui rivitalizza i giocatori, entra in quell'empatia che può veramente.
0: Allora, piccola digressione, Giovanni. Digressione. Intanto ti arrivano i complimenti.
1: Non so se terrà tutto il campionato, però, perché il nuovo Allegri, quello degli ultimi 2 anni.
0: Sì.
1: crea un'ottima empatia come giocatore all'inizio, ma poi non riesce a portare a termine, non so perché.
0: Ti arrivano intanto i complimenti,
1: ormai gli avversari lo conoscono,
0: ti arrivano i complimenti dei nostri ascoltatori dicendo che sei grande e anche i saluti di Francesco Parasporo.
1: Allora, saluti, allora saluto Francesco con molto piacere, grazie per i complimenti. Noi ci mettiamo, cioè non abbiamo padroni, per cui siamo molto sinceri e quello che lo diciamo perché lo crediamo veramente. Secondo me questo principio passa sempre chi ci ascolta.
0: Assolutamente.
1: E poi cerchiamo anche di spiegare, e ripeto, senza falsi moralismi, perché io odio i falsi moralismi. E quindi quando subentrano falsi moralismi all'interno del calcio, che ripeto di pie donne non ne ha, perché non ne ha, cioè nessuna squadra può ritenersi fuori da certi giochi, e nella storia del calcio, e basta andare a vedere situazioni di prescrizioni e cose del genere, di Rolex donati, cioè tutti, io ti posso dire tutte le squadre che furono condannate ai tempi di Calciopoli, con una sola che finì in Serie B, quindi nessuno può dirsi al riparo da questioni etiche e morali. Quindi prendiamo atto che in questo momento la china va verso una società, le prendiamo atto, e la società e i tifosi non possono che esserne contenti.
0: Allora intanto
1: gli altri ovviamente dobbiamo disquisire.
0: Okay. Intanto
1: Napoli, io dico ai tifosi napoletani, così la chiudo, che so che Allegri non è certamente l'ultimo arrivato, non so se riuscirà a reggere fino alla fine, perché le ultime esperienze ci dicono che forse, perché ripeto, le altre squadre conoscono ormai le mosse di Allegri, poi alla fine prendono anche le contromosse, quindi vedremo. Non credo che il Napoli possa scalzare l'Inter dal primo posto, tra l'altro adesso è distante ancora 6 punti.
0: Condivido. Allora, a proposito, finisce il primo tempo tra Sassuolo e Milan, un primo tempo che si è acceso negli ultimi 10 minuti con un Milan più aggressivo e incisivo, abile a trovare uno sfogo offensivo al gioco sulle fasce. Prima di tutto questo, io leggo testualmente, adesso molta noia e gara piuttosto bloccata. Quindi non è che...
1: Sì, questa sembra la classica partita da 0-0,
0: esatto,
1: che va un po' bene a tutti, ma ti dico che forse il Milan alla lunga potrebbe anche farcela, perché comunque ha un atletismo maggiore rispetto a Sassuolo, qualche cambio in più, quindi potrebbe poi alla fine, sto facendo guarda il pronostico, potrebbe alla fine magari nei minuti finali far sua la partita, da quello che vedo come statistiche in generale e per come conosco il Sassuolo e il Milan di quest'anno, vedremo.
0: E allora dell'Inter già abbiamo detto quello che dovevamo dire.
1: Ha già vinto il campionato.
0: Esatto, esatto. E ti chiedo.
1: Vogliamo fare anche un commento un po' tecnico, se no poi dicono non li facciamo.
0: C'è giusto,
1: un Inter
0: giusto.
1: Calhanoglu e un Inter con Calhanoglu.
0: Con Calhanoglu, esatto.
1: L'Inter con Calhanoglu è tutta un'altra storia. Ieri c'era e ha segnato il rigore, però dico. Va detto, è una cosa che va segnalata, tant'è vero che i tifosi interisti hanno un po' di preoccupazione sul futuro di questo giocatore che potrebbe essere lontano da Milano.
0: Io ho notato, Giovanni, scusami, ho notato
1: è veramente un'altra Inter.
0: Ho notato l'impatto dei singoli, la crescita di un giocatore come Sucic, che ha fatto una prestazione ieri da incorniciare, perché secondo me oltre ad avere sbloccato il match sfruttando un errore difensivo del Parma, ha mostrato una verve, una continuità che magari...
1: Ma da ufficio inchieste, c'è il portiere del Parma, adesso mi sta sfuggendo il nome, ha proprio passato la palla.
0: Tu hai notato questo?
1: Qui. Scusa, ma tu hai visto il passaggio molle che ha fatto il portiere?
0: Sì, l'ho visto, sinceramente non ho pensato male, te lo dico.
1: Quella cosa là sbloccata, no, ovviamente io sto scherzando, ok, attenzione, diciamolo tutto. Diciamolo sì, tutto sì, scherzando. Sì.

0: Warm up, primi giri su Radio Patata, i New Music Files più patatosi della settimana.
1: Segnale orario.
2: Sono le 7:02.
3: L'ora esatta vi è offerta da
4: Chista. Si chiama Meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
0: Warm up.

0: Warm up. Primi giri. I New Music Files più patatosi della settimana.
1: Shout out to my man Move Joe, because everybody here is so sick.

0: Parola accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Warm up. Yeah. Primi giri. I New Music Files più patatini.

0: Orario. Sono le 8.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori da sole. Avevo sapori do mare. Quando m'acalo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia.

90 in condotta. La dance internazionale degli anni 70-80. 80 in condotta. La migliore dance italiana degli anni 70.

0: Radio Patata, una stagione musicale
1: esagerata.
2: Tra poco,
0: Top Italia.
3: Segnale orario.
4: Sono le 9.
2: L'ora esatta vi è offerta da...
5: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
6: Giornale Radio News.

0: tra domani e dopodomani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma di Papa Leone, che ieri al termine dell'Angelus ha annunciato di doversi operare nei prossimi giorni per rimuovere un nodulo circoscritto al polmone. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo il loro consiglio, ho deciso di operarmi. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera, le parole di Prevost che ha colto di sorpresa i tanti fedeli presenti in piazza San Pietro. Successivamente il portavoce Vaticano Bruni ha precisato che il ricovero post-operatorio durerà circa una settimana. Immediati messaggi di auguri da tutto il mondo e naturalmente anche in Italia. Ci stringiamo al Santo Padre in queste ore delicate. Non è solo, afferma il presidente della CEI Zuppi. Il popolo italiano le è vicino e le esprime i suoi sentimenti di affetto. Il messaggio del presidente della Repubblica Mattarella. Desidero rivolgere al Santo Padre la mia vicinanza personale e quella del governo italiano. La sua serenità ci rincuora, le parole della Premier Meloni. Distrutto un missile balistico lanciato nel sud dell'Arabia Saudita, lo ha comunicato la coalizione militare a guida saudita. Gli Houthi dello Yemen a loro volta hanno rivendicato 4 operazioni contro aeroporti e infrastrutture energetiche. Colpito nuovamente l'aeroporto internazionale di Riyadh, prima sabato, con 13 morti e oltre 300 feriti, e ancora ieri un cittadino pakistano è morto, 11 feriti. E raid delle milizie sciite filo-iraniane contro 2 siti del colosso energetico Aramco. La coalizione ha replicato colpendo le postazioni Houthi a Sana'a, capitale dello Yemen. Teheran si offre di mediare mentre Trump valuta se intervenire. Ancora un'altra gravissima strage sulle rotte dell'emigrazione, questa volta a largo di Gibuti. Salgono a 139 i morti, tra cui 15 bambini, in seguito al naufragio di un barcone diretto nello Yemen, affondato nella notte tra l'8 e il 9 ottobre. Ritrovati nelle ultime ore altri 30 corpi. L'imbarcazione era partita da Gibuti con a bordo 305 persone, un'ottantina finora i sopravvissuti. Lutto nel mondo dello spettacolo. È morta ieri pomeriggio a Milano Vilma De Angelis, cantante, attrice e conduttrice molto amata dal pubblico. Aveva 96 anni. Nata nel 1930 nel capoluogo lombardo, ha attraversato oltre 70 anni di carriera, passando dalla musica leggera alla televisione e al cinema. Ha partecipato a Sanremo 9 volte, classificandosi al terzo posto nel 1960 con la canzone Quando viene la sera. Tra i suoi brani più noti anche Nessuno e Patatina. A fine anni 70 è all'incontro con Paolo Limiti, che l'ha coinvolta nel progetto di portare la cucina in TV. Ha partecipato nella sua lunga carriera a tantissime trasmissioni televisive. Ciao zia, le tue canzoni, la tua simpatia, il tuo sorriso e la tua gioia di vivere ci scalderanno per sempre il cuore. Il ricordo commosso sui social del nipote Fabio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Top Italia, questa è la musica bianca, rossa e verde.
2: Voglio un'estate normale.
1: Top Italia, questa è la musica bianca, rossa e verde.

0: La tua radio sta suonando
1: Station by Station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: Top Italia.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi, rimuovono la macchina.
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
3: Belli weekend in auto in famiglia. Tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti. Tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 6,99, TAI GOT 22. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro. Info su skoda-auto.it.

0: vecchio amaro del capo. Spettacolare ghiacciato.
1: Benvenuti su Radio Patata, il piacere della buona musica.

0: Radio Patata, benedetto chi l'ha inventata.
1: Top Italia.
2: Number one. Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi

0: odiata, invidiata, detestata, criticata, esaltata.
1: Radio Power. Power Pick.
2: Lancio Hit.
3: Disco Week.
2: Disco Week, il disco della settimana.
3: Disco Week.

0: Sono le 10 e 3 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando ma calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
4: Giornale Radio News.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Zelensky non sta mostrando alcuna volontà di fermare il conflitto, per questo Trump afferma che l'Ucraina ha bisogno di un nuovo presidente. Lo dice il portavoce del Cremlino Peskov dopo le parole del presidente USA, che nelle ultime ore ha anche annunciato una presunta tregua energetica tra Russia e Ucraina per fermare i raid sulle rispettive infrastrutture. Non ne sono a conoscenza, ma siamo pronti ad accettarla qualora la Russia fermasse davvero i bombardamenti, afferma Zelensky. Nessuna conferma neppure da Mosca. Intanto ancora vittime sul campo, un ennesimo raid russo ieri sera nella regione di Kharkiv ha provocato almeno 3 morti e 25 feriti, oltre a gravi danni alle infrastrutture elettriche. Tra le vittime anche 2 ragazzi di 16 e 19 anni. Messaggi di auguri da tutto il mondo dopo l'annuncio a sorpresa ieri di Papa Leone al termine dell'Angelus. Ho un nodulo circoscritto al polmone, i medici ritengono opportuno intervenire, seguendo i loro consigli ho deciso di operarmi nei prossimi giorni. Le parole di Prevost che hanno colto di sorpresa i tanti fedeli presenti in piazza San Pietro. Atteso tra domani e dopodomani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma. La degenza post-operatoria, ha fatto sapere il portavoce Vaticano Bruni, durerà circa una settimana. Al via dall'alba lo sciopero di 24 ore dei lavoratori di tutti gli stabilimenti ex Ilva, proclamato dai sindacati FIOM CGL, FIM CISL e WILM UIL, a seguito del fermo dell'area a caldo imposto dalla Corte d'Appello di Milano e scattato venerdì. A Taranto operà in assemblea, poi un corteo lungo una strada statale circostante. Partito già il corteo a Genova, in testa la sindaca Salis, che ha incontrato i lavoratori. Il governo punta la cassa integrazione, ma noi vogliamo un piano per la ripresa delle attività, rivendicano i sindacati. Basket, c'è una coppia al comando della Serie A dopo la terza giornata, Virtus Bologna e Napoli vittoriose in trasferta rispettivamente con Venezia e Cantù. La Maxima Roma vince 96 a 95 il derby con la BC Roma. Successi anche di Milano, Reggio Emilia e Verona. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: La tua radio sta suonando.
6: Here we go.
3: Radio Patata. Patata. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi.

hanno la malizia di un gatto, la sensibilità di una donna. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

0: attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore.
1: Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità. Raffica da 10.

Radio Patata, il piacere della buona musica. Hanno la malizia di un gatto, la sensibilità di una donna. Raffica da 10, 10 grandi hit di tutti i tempi, senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

0: la accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: 10 10 10
2: Raffica da 10.

0: fuso orario.
1: Sono le 11 e 5 minuti.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori da sole. Avevo sapori da mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: Tra poco,
5: Insert Coin.
6: Giornale Radio News.
7: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Il terzetto al comando della Serie A diventa una coppia dopo la domenica della sesta giornata. La Lazio tiene il passo dell'Inter, rallenta la Roma. Non smettono di stupire i biancocelesti che col successo interno sul Monza arrivano a 16 punti mai così bene in avvio di campionato. Primo tempo tutto della Lazio a segno con Tavares e Isaksen e in superiorità numerica dal 35esimo per il rosso lucchesi. Nella ripresa il Monza accorcia con Goglicizze, sfiora più volte il pari prima del 3-1 di Pinamonti, l'analisi di Gattuso.
8: Secondo me il primo tempo si finiva 4-0, non si rubava nulla, abbiamo fatto le robe fatte bene. Secondo tempo non mi è piaciuta nulla, perché stai là, bivacchi, aspetti che la partita finisce che ti va bene. E noi non ci possiamo permettere questo. Noi dobbiamo andare. E se dobbiamo prendere gol, li prendiamo in maniera diversa, ma non così.
7: Il primo 0-0 dell'intero campionato arriva in Como Roma, sfida con velenosa coda di polemiche arbitrali, la Roma contesta il rosso diretto a Malen al 55esimo. Il Como protesta per un presunto mancato provvedimento contro Wesley alla fine del primo tempo. In casa del Sassuolo il Milan va in vantaggio con Rabiot, ma si fa riprendere da Oden, tal finisce 1-1. Come Cagliari-Juventus, Sardi avanti con Maldini, pari nel finale di Kolo Muani. E dopo la gara duro faccia a faccia sul terreno di gioco tra Spalletti e Pisacane, la versione dei due tecnici.
9: Io gli ho detto: guarda, bravi, complimenti, sei bravo anche a fargli a insegnarle a perdere tempo, gli ho detto così. E lui ha detto, mi ha detto: come, cosa tempo, cosa perdere tempo? Non ci siamo detti niente di male, non ci siamo offesi, non ci siamo detti niente, è soltanto su questa cosa qui.
10: Penso che partire da me, bisogna dare l'esempio. Dispiace perché poteva finire tutto in un abbraccio, dispiace perché questo non è avvenuto.
7: Prima vittoria per Raffaele Palladino col Bologna ed anche prima stagionale in campionato per i rossoblù, 2-1 a Lecce. Orsolini ed Enem a segno per gli emiliani, momentaneo pari salentino di Fatah. Stasera il turno si completa con Atalanta-Venezia alle 18.30 e Torino-Udinese alle 20.30. In Serie B il Mantova passa 2-1 a Catanzaro e si porta a meno 2 dalla capolista Palermo. Con la rete di Belotti in piano recupero il Modena batte 3-2 in rimonta il Verona, primo successo stagionale per la Carrarese, 2-0 a Padova. Formula 1, tornato alla vittoria in Malesia, Max Verstappen concede il bis a Singapore, unico circuito dove non aveva mai vinto in carriera. Alle spalle dell'olandese della Red Bull Charles Leclerc, con la prima delle Ferrari, sesta l'altra rossa di Hamilton. Ma il risultato più importante in ottica mondiale è il terzo posto di Kimi Antonelli. Il bolognese della Mercedes potrebbe laurearsi campione già nel prossimo Gran Premio tra 2 settimane in Texas.
11: È da tanto tempo che si parla di mondiale, ovviamente adesso stiamo arrivando agli sgoccioli. So che sono vicino, ma allo stesso tempo so che se non faccio le cose per bene non arrivo al risultato, quindi devo continuare a fare il meglio che posso con quello che ho e cercare di continuare a far più podi, più vittorie possibile, e poi so che se faccio così il risultato arriverà. Quindi poi comunque anche un bellissimo gruppo di persone attorno a me che fanno in modo che resti sempre con i piedi per terra.
7: MotoGP, nel Gran Premio della Malesia dominio dell'Aprilia che monopolizza le prime quattro posizioni, vince Bezzecchi davanti a Fernandez, Martin e Ogura, e Martin torna in vetta alla classifica piloti a più 2 su Marc Marquez, sesto a Sepang. Basket, c'è una coppia al comando della Serie A dopo la terza giornata, Virtus Bologna e Napoli vittoriose in trasferta rispettivamente con Venezia e Cantù. La Maxima Roma vince 96-95 il derby con la BC Roma e dopo 3 KO consecutivi tra campionato ed Eurolega, Milano ritrova la vittoria in casa con Treviso, successi anche di Reggio Emilia e Verona. Pallavolo infine, seconda giornata della 1 donne, Milano e Talmassons vincono 3-1 a Macerata e in casa con Cuneo e agganciano in vetta Conegliano. Bergamo passa 3-7-2 a Novara, successi anche per Chieri e Firenze. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Insert Coin. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.

0: Insert Coin. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.
1: Back in the days. Il passato suona la radio.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Una scalata tridimensionale, solo solo in chart. Lui, Biagio Antonacci, con il nuovo singolo fatto in collaborazione col DJ Benny Benassi. Si balla tridimensionale.

già comprato e consumato tutto e mi piace moltissimo il nuovo di Angelina Mango. Il suo EP si intitola Voglia di Vivere. L'estratto per voi e ci pensiamo domani. Numero 4. Ai più belli d'Italia.

0: si accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Insert Coin, protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you, e la radio la fai tu.
2: New Music File.
3: When I look up at the sky, I think every person is like a planet. We move, we change, we get lost for a while.

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: Questa canzone

0: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata.
1: New Music File.

0: segnale orario.
1: Sono le 12:10.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Questa si chiama Meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: Tra poco,
5: Insert Coin.
6: Giornale Radio News.

0: Salandri. Intervenendo da remoto da Kiev al forum sulla sicurezza di Varsavia, Volodymyr Zelensky ha inviato un chiaro messaggio: se la Russia non rispetterà la presunta tregua energetica annunciata ieri da Trump, l'Ucraina tornerà a colpire le raffinerie e le esportazioni di petrolio russe. Intanto Mosca non sembra intenzionata a rispettare lo stop. Nella notte colpite centrali elettriche a Kiev, alle prese dunque con molti blackout, anche idrici. E poi pesanti raid in altre parti dell'Ucraina, 3 morti e almeno 25 feriti a Kharkiv. Per ottenere un negoziato dobbiamo proseguire con le sanzioni alla Russia, ha aggiunto il presidente ucraino. E nuove sanzioni sono state decise oggi dal Consiglio europeo degli esteri. Sanzionate 1.600 persone dell'apparato militare industriale russo, ha reso noto l'alta rappresentante Callas. È atteso tra domani e dopodomani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma di Papa Leone, che ieri ha annunciato di doversi operare nei prossimi giorni per rimuovere un nodulo circoscritto al polmone. Per oggi confermate tutte le attività del pontefice. Il portavoce Vaticano Bruni ha reso noto che la degenza post-operatoria durerà circa una settimana. Confermata al momento la visita in Sud America dal 6 al 17 novembre. Messaggi di vicinanza al Papa sono arrivati da tutto il mondo. Corsa contro il tempo per raggiungere e mettere in salvo Luca Olmetto, l'escursionista sardo intrappolato da ieri pomeriggio in una grotta a 10 metri di profondità nel territorio di Urzulei, in Ogliastra. Il 31enne impegnato in un'escursione con la fidanzata è stato sorpreso da una frana di terra e massi che ha bloccato l'ingresso. La donna è riuscita a mettersi in salvo, mentre l'uomo, che risulta cosciente, è stato investito dai detriti. Le operazioni di soccorso sono andate avanti per tutta la notte, in azione decine di specialisti del soccorso alpino e speleologico e i vigili del fuoco. Calcio: con Inter e Lazio appaiate al comando, si chiude questa sera la 6ª giornata di Serie A. Alle 18:30 l'Atalanta, reduce da 3 sconfitte di fila, ospita il Venezia, unica squadra ancora a 0 punti. Alle 20:45 si gioca Torino-Udinese. Tra i friulani, possibile debutto in difesa di Alaba. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. 6ª giornata di Serie A. La Lazio batte il Monza e aggancia l'Inter in testa alla classifica, mentre la Roma rallenta a Como e scivola a meno 2. Tavares, Isaksen e Pinamonti stendono il Monza 3-1 e regalano un sogno ai biancocelesti. I giallorossi restano indietro, ma si tengono stretto il punto conquistato a Como. Finisce 0-0 dopo un secondo tempo giocato quasi interamente in 10 per il rosso diretto a Malen al 53esimo. Solo un pareggio per Juve e Milan sui campi di Cagliari e Sassuolo. I bianconeri rischiano per 80 minuti una Cagliari bis, cioè una sconfitta dopo aver dominato come nella passata stagione. Ma Colomboni cambia il finale di quello che sembrava un film già visto con un gol di testa. Al vantaggio sardo del primo tempo, firmato dall'incontenibile Daniel Maldini, risponde l'ex PSG con l'1-1. Con questo pareggio il Cagliari resta quarto e la Juventus resta agganciata al Como a quota 11 punti. Alta tensione nel finale di partita, quando al triplice fischio i due tecnici, Pisacane e Spalletti, si affrontano faccia a faccia, anche con un accenno di rissa. Il quarto uomo interviene per dividerli e l'arbitro Marcenaro sanziona entrambi espellendoli. Non decolla Amorim, anche Sassuolo-Milan finisce 1-1. Gol di Rabiot al 18esimo del secondo tempo e di Odenthal al 23esimo. I rossoneri salgono a 12 punti in classifica, a meno 4 dall'Inter capolista. Il Sassuolo con 8 resta nel mare tranquillo del centro classifica. Deluso cardinale. Primo acuto del Bologna a Lecce, al Via del Mare finisce 2-1 per i rossoblù. Palladino ringrazia Orsolini, scopre Enem e chiude la crisi. Il capitano firma il vantaggio degli ospiti in semirovesciata, ma nel finale esce per un problema muscolare. A Di Francesco non basta il primo gol in campionato di Fatah, arrivato su un errore di Pessina. E oggi si chiude il turno con Atalanta-Venezia alle 18:30 e Torino-Udinese alle 20:45. Siamo ora ai motori, la Formula 1 a Singapore, Max Verstappen a conquistare la vittoria davanti alla Ferrari di Leclerc e alla Mercedes dell'italiano Kimi Antonelli, terzo al traguardo. Quarto posto per Norris, seguito da Piastri e dall'altra rossa di Hamilton, mentre la lotta per il mondiale entra nella fase decisiva. Per Antonelli, appuntamento ad Austin con il primo match point iridato. Il giovane italiano può giocarsi una fetta importante di storia. La MotoGP Aprilia senza rivali in Indonesia. Marco Bezzecchi trionfa a Mandalika, firmando il 300° successo italiano nella classe regina. Il riminese guida una straordinaria prova di squadra, poker per la casa di Nuvole, con le prime 4 posizioni tutte occupate dalle moto italiane. Alle sue spalle Fernandez e Martina, che torna leader del mondiale con appena 2 punti su Marc Marquez, soltanto sesto. La sfida per il titolo resta apertissima. Chiudiamo col basket. Di fronte ad oltre 9.000 spettatori al Palaeur e a svariate celebrità del mondo dello sport,

0: giornata di Serie A. Si tratta del primo successo in questo campionato per la formazione di Coach Cotelli. Ed è tutto, a più tardi.
1: Insert Coin, protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.

Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu. Ain't nothing but a party going on.

0: just watch me, just watch me, just watch me.
1: Su Radio Patata, una stagione musicale esagerata. Insert Coin, protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you, e la radio la fai tu.
2: New Music File.

0: le altre, solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Insert Coin, protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you, e la radio la fai tu.
2: New Music File.

0: criticata, esaltata.
1: Radio Power. Power Pick.
2: Lancio Hit.
3: Disco Week.
2: Disco Week, il disco della settimana.

0: Radio Patata, sempre nel cuore della gente, viva, più forte che mai, attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci, per sempre, nel tuo cuore.
1: New Music File.

In. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu. Questa canzone

0: Reale orario.
1: Sono le 13 e 9 minuti.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando ma calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
5: Giornale Radio News.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. Assegnato a Robert Hall e Michael Woodford il Nobel per l'economia, che chiude l'edizione del 2026 dei prestigiosi premi assegnati dall'Accademia Reale di Svezia, riconosciuti fondamentali e pionieristici contributi dati dai due studiosi americani alla macroeconomia. Ora il conflitto russo-ucraino, la speranza di un cessate il fuoco, almeno sui siti energetici, come aveva annunciato sui social ieri Trump, è svanita dopo poche ore. Ucraina sottoposta a pesanti bombardamenti, compresa Kiev, mirati spesso sulle centrali elettriche, e i ministri degli esteri della UE barano nuove sanzioni contro Mosca. Sentiamo Nicola De Muro.
7: Nessuna tregua militare, tantomeno energetica, come invece aveva annunciato ieri Trump, una prospettiva che era stata accolta con scetticismo sia dalle due parti in causa sia dai leader europei. Emmanuel Macron ha evidenziato come non si riscontri sul campo alcun reale stop alle incursioni russe, mentre il premier polacco Tusk ha ribadito che la linea di confine resta netta. Kiev lotta per sopravvivere, Mosca per il dominio. E proprio in un intervento da remoto al forum sulla sicurezza di Varsavia, Zelensky ha chiarito la posizione ucraina. In assenza di un effettivo cessate il fuoco sul settore energetico, Kiev tornerà a colpire le raffinerie e le esportazioni di petrolio russe. Intanto è Mosca che anche oggi ha colpito in Ucraina le centrali elettriche, continui blackout elettrici e anche idrici a Kiev. Martellata Kharkiv, 3 morti e 25 feriti. E poi sull'altro tema sollevato ieri da Trump, e cioè la necessità di un cambio della leadership in Ucraina, è intervenuta l'alta rappresentante dell'Unione Europea. La priorità deve rimanere la pressione su Mosca. Le elezioni in Ucraina, ha detto Kaya Kallas, si terranno solo dopo che la Russia porrà termine al conflitto. E i ministri degli esteri dell'Unione, riuniti a Lussemburgo, hanno inasprito le sanzioni contro circa 1600 traenti e dirigenti dell'apparato militare industriale russo.
6: È atteso tra domani e dopodomani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma di Papa Leone, che ieri ha annunciato di doversi operare nei prossimi giorni per rimuovere un nodulo circoscritto al polmone. Il pontefice al momento prosegue le sue attività, ha affermato oggi il direttore della sala stampa vaticana Bruni, specificando che il nodulo è emerso durante controlli di routine. Per quanto riguarda la degenza post-operatoria, durerà circa una settimana. Messaggi di vicinanza al Papa sono arrivati da tutto il mondo, compreso quello del presidente ucraino Zelensky, che ha ringraziato Prevost per i ripetuti appelli in favore della pace. Gli Houthi continuano a tenere sotto scacco l'aeroporto di Riyadh, costringendo l'Arabia Saudita a prorogare la sospensione delle operazioni dello scalo. In un nuovo attacco avvenuto ieri sera, un cittadino pakistano è morto, ferito altre 11 persone. Sabato i morti erano stati 13, oltre 300 i feriti. La coalizione militare a guida saudita ha annunciato inoltre di aver intercettato e distrutto un missile balistico lanciato dai ribelli contro la città di Khamis Mushait. Immediata la risposta, colpite le postazioni Houthi a Sana'a. In un contesto di crescenti tensioni, il ministro degli esteri iraniano offre mediazione per raggiungere una soluzione politica, mentre Trump valuta se supportare l'offensiva contro gli Houthi. Corsa contro il tempo per mettere in salvo Luca Olmetto, l'escursionista sardo intrappolato da ieri pomeriggio in una grotta a 10 metri di profondità nel territorio di Ursulei, in Ogliastra. Il 31enne, impegnato in un'escursione con la fidanzata, è stato sorpreso da una frana di terra e massi che ha bloccato l'ingresso. La donna è riuscita a mettersi in salvo, mentre l'uomo è stato investito dai detriti. Le operazioni di soccorso sono andate avanti per tutta la notte, in azione decine di specialisti. Sentiamo Salvatore Corrao, capo dei Vigili del Fuoco di Nuoro.
8: Stiamo operando ancora presso la zona della grotta con circa 70 persone. comprese tra persone vigili del fuoco, soccorso alpino e protezione civile. Stiamo operando togliendo il materiale all'interno della grotta, puntellando per raggiungere la persona all'interno. La persona risulta cosciente e stiamo cercando con ogni sforzo per raggiungerlo sempre in sicurezza.
6: Chiusa a Singapore la trasferta in Oriente, il mondiale di Formula 1 vola in Texas, che tra due settimane sarà teatro del Gran Premio degli Stati Uniti. Ad Austin, Kimi Antonelli avrà la prima occasione di centrare il titolo piloti. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
0: Il traguardo è in vista alla volata finale, lanciata. Staccato di 102 punti in classifica, George Russell può affidare solo all'aritmetica le speranze di acciuffare il compagno di Mercedes. Kimi Antonelli avrà il primo match point iridato il 25 ottobre in Texas. Difficile, dovrebbe guadagnare 23 punti sul britannico. Più probabile a novembre in Messico, la festa per un titolo che un italiano non vince dal 53 con Ascari. Ma il ventenne bolognese non ha fretta.
9: Stiamo arrivando agli sgoccioli. So che sono vicino, ma allo stesso tempo so che se non faccio le cose per bene non arrivo al risultato. Quindi devo continuare a fare il meglio che posso e poi so che se faccio così il risultato arriverà.
0: Gli altri possono già pensare alla prossima stagione. La doppietta Sepang-Singapore di Verstappen è un preciso segnale dalla Red Bull. In casa Ferrari, invece, non progetti, ma speranze da Charles Leclerc.
10: Dobbiamo ancora fare dei passi avanti, continuando a spingere al massimo. Spero che ci possiamo ritrovare sul gradino più alto al più presto.
6: Calcio, con Inter e Lazio appaiate al comando, si chiude questa sera la sesta giornata di Serie A. Alle 18.30 l'Atalanta, reduce da 3 sconfitte di fila, ospita il Venezia, unica squadra ancora a 0 punti. Alle 20.45 in campo Torino-Udinese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
4: La tua radio sta suonando.
11: Here we go.
4: Radio Patata. Patata.
12: Pianeta Italia. Pianeta.

Per la settimana di Pianeta Italia con la storia della musica italiana dagli anni 70 ad oggi sono Lorenzo Bartoli, buongiorno, come sta? Tutto bene? Inizia un altro weekend finalmente e noi chiudiamo questa settimana un po' con la musica dell'estate di ieri, le canzoni, vediamo se riusciamo a programmare anche qualcosa di oggi che andremo a ricordare domani. Quello che vi posso dire è che tra poco andremo ad un'estate degli anni 70 andando a riascoltare e riscoprire una meteora soprattutto del decennio 70, mentre per i prossimi minuti siamo negli anni 90 con Lucio Dalla.

suonare in Pianeta Italia questo artista veramente poliedrico che abbiamo riscoperto un po' di tempo fa. Si chiama Luciano Angeleri. Angeleri è biellese, un artista musicale, un artista, uno scultore, ha fatto dei quadri veramente, ha fatto anche delle mostre meravigliose. Quest'oggi l'abbiamo riascoltato dal 1974 con Io son sicuro.

Weekend. Tra poco restate con noi perché è confermata la nostra sequenza musicale, sequenza che ci porterà a riascoltare brani dell'estate anche degli anni 80. Mentre in arrivo per i prossimi minuti ci fermiamo nell'estate del 2000 con Federico Stragà.

mare, voglio andare al mare, voglio un po' di sali, mi piacerebbe andare al mare lunedì, chi non piacerebbe? Grande Toto Cutugno ed era il 1982, anche questo è Pianeta Italia, ben ritrovato.

arrivarci, è il momento anche della sequenza musicale con tre proposte senza interruzione né parlata né pubblicitaria. Protagonisti di quest'oggi saranno Gianni Togni, Vasco Rossi, ma subito in apertura è un bellissimo motivo del 1987 di Enrico Ruggeri, questa è la versione live.

l'indirizzo mail lorenzo@radiopianeta.it e la pagina Facebook Lorenzo Bartoli Pianeti Teleradio saranno sempre attivi, quindi se vi viene in mente qualcosa durante l'estate scrivetecelo, così lo potremo programmare se possibile nelle nuove puntate da settembre. Da Lorenzo Bartoli è tutto, grazie per essere stati con noi, buona estate, buone vacanze, noi dovremo risentirci.

0: Con il calcio e la sesta giornata di Serie A. La Lazio batte il Monza e aggancia l'Inter in testa alla classifica, mentre la Roma rallenta Como e scivola a meno 2. Tavares, Isaksen e Pinamonti stendono il Monza 3-1 e regalano un sogno ai biancocelesti. I giallorossi restano indietro, ma si tengono stretto il punto conquistato a Como dopo un secondo tempo giocato quasi interamente in 10 per il rosso diretto a Malen al 53esimo. Primo acuto del Bologna a Lecce, solo un pareggio per Juve e Milan sui campi di Cagliari e Sassuolo. All'Unipol Domus finisce 1-1. Al vantaggio sardo del primo tempo firmato dall'incontenibile Maldini risponde Colomboni. Partite come queste vanno vinte, ha detto Spalletti dopo il match contro gli uomini di Pisacane, con cui tra l'altro sono anche scattate scintille nel finale del match. Sentiamo le microfoni di Sky Sport.
1: Noi abbiamo fatto quello che dovevamo, ci sono delle cose da mettere a posto. Il mio sogno è vincere la partita. No, non è un sogno, è una cosa che tu te la vai a prendere. Non sognare niente, tutto nella realtà.
0: Anche Sassuolo-Milan finisce 1-1. Gol di Rabiot al 18esimo del secondo tempo e di Odental al 23esimo. Amorim non decolla, Cardinale è deluso. E stasera si chiude la sesta giornata di campionato, la prima dopo la lunghissima sosta per le nazionali, con gli ultimi due posticipi. Atalanta-Venezia alle 18.30 e Torino-Udinese alle 20.45. Dopo tre sconfitte di fila, la Dea deve assolutamente vincere. Sarri potrebbe optare per il 4-2-3-1 con lo spostamento di De Ketelaer più vicino al centravanti. Scamacca è favorito su Kristović. Invece il Venezia insegue il primo successo. I lagunari arrivano da 5 sconfitte di fila e Stroppa è in bilico. Il Toro vuole invece fare il salto di qualità dopo i 4 punti conquistati nelle ultime 3 gare. Abate prova a ritrovare il successo con l'Udinese. Una squadra fisica e intensa sarà complicata e dovremo essere bravi ad avere quella rabbia da andare addosso anche noi, sono le parole dell'allenatore dei Granata. Da parte sua Rooney Aic conferma Camara e Boivoda per questo match e dovrebbe far debuttare Alaba, arrivato a parametro zero. Malagò non dovrebbe mai essere messo in discussione. La Serie A candiderà ancora lui, se no sarebbe un passo indietro. Lo ha detto Aurelio De Laurentiis a margine dei collari d'oro. Il presidente del Napoli si è anche soffermato sul momento della sua squadra alla vigilia della sfida di Champions contro il Villarreal. Io confido nei nostri ragazzi. Non ho mai avuto dubbi su Allegri. La Formula 1, Kimi Antonelli verso l'allungo decisivo. L'italiano della Mercedes ha chiuso il GP di Singapore al terzo posto dietro Verstappen e Leclerc. Ha così guadagnato altri 15 punti in classifica, volando a quota 340. Il compagno di scuderia Russell, solo nono a Singapore, ne ha presi appena due, scivolando così a meno 102 punti. La classifica recita adesso Antonelli 340 e Russell 238. È la fuga giusta. Ad Austin, negli Stati Uniti, il primo match point mondiale. Tennis, Jasmine Paolini torna a vincere, batte al debutto al WTA 1000 di Wuhan la ceca Sara Bejlek per 6-3-6-4. Una buona prova della toscana che dopo un primo set giocato senza grandi difficoltà è riuscita a recuperare un break di svantaggio nel secondo. E per ora è tutto, a più tardi.
2: L'accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco, Gnigno Gnagno Rotation.
4: Segnale orario.
5: Sono le 14 e 3 minuti.
6: L'ora esatta vi è offerta da...
7: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
8: GRS Week, l'approfondimento. Il punto di vista del giornale radiosociale sui fatti di attualità e cronaca in Italia e nel mondo.
9: Bentrovati all'ascolto del GRS Week. In studio Patrizia Cupo. Una scuola che funzioni, la possibilità di scegliere il proprio percorso, uno spazio in cui contribuire alle decisioni e alla vita della comunità. Le esigenze dei giovani riguardano anche questo, le condizioni che permettono di costruire il futuro e di prendere parte al presente. In Francia le mobilitazioni studentesche riportano questa domanda al centro del dibattito pubblico. Le proteste, partite a settembre da una scuola di Créteil nella periferia di Parigi, chiedono risorse personale contro classi sovraffollate, assenza degli insegnanti e strutture obsolete. Dentro questa cronaca c'è una questione che supera i confini francesi: quanto spazio trovano le richieste delle nuove generazioni e quanto possono incidere sulle istituzioni e sulle organizzazioni che dovrebbero accoglierle. In Italia questo fine settimana un'occasione di ascolto arriva da Frascati. Dal 9 all'11 ottobre oltre 150 giovani si incontrano per l'appuntamento di FQTS Giovani, il percorso promosso dal Forum Nazionale del Terzo Settore, da CSVNet, con il sostegno della Fondazione Con il Sud. Il titolo è Essere Terzo Settore tra impegno volontario e lavoro. Al centro le motivazioni che spingono a partecipare, le competenze, il riconoscimento del lavoro e il rapporto con i territori. Sentiamo Fabiana Battisti, che coordina il percorso FQTS Giovani insieme a Mattia Zunino.
4: Saluteranno questi 150 giovani che accorreranno venerdì 9 ottobre da tutta Italia Giancarlo Moretti, portavoce Forum Terzo Settore, Chiara Tommasini, presidente CSVNet, Mauro Giannelli, coordinatore progetto FQTS. Seguirà poi l'intervento di Caterina Manicardi, che ci fornirà come ricercatrice del Forum Disuguaglianze e Diversità una prima prospettiva di quelle che sono le opportunità e gli ostacoli del moto giovanile. La tavola rotonda successiva rifletterà su queste suggestioni, ponendo al centro alcuni giovani partecipanti che hanno responsabilità nazionali. Il laboratorio successivo puntellerà questo senso di appartenenza su questo filone. La sera del venerdì vedremo insieme il docufilm di Sabina Guzzanti, Che fatica la democrazia, e cercheremo di trovare una definizione congiunta per il volontariato e quindi il senso che gli attribuiamo oggi. Nel pomeriggio del sabato affronteremo le potenzialità dello sviluppo delle aree interne, ad esempio, e le contraddizioni del panorama lavorativo offerto dal terzo settore. Lo sviluppo in particolare delle comunità sarà poi affrontato con Stefano Consiglio, presidente di Fondazione Con il Sud. La domenica chiuderà un po' il cerchio di queste relazioni per costruire insieme una prospettiva che parta appunto dai giovani di FQTS e costruisca poi dei processi e delle dinamiche di cambiamento in termini scalari, appunto locali.
9: La partecipazione ha bisogno di luoghi ma anche di opportunità accessibili. Il servizio civile universale è uno degli strumenti con cui questa disponibilità può diventare esperienza. Un percorso dedicato alla comunità nel quale assumere responsabilità, incontrare persone e acquisire competenze. Il 9 ottobre ha segnato una nuova giornata di avvio dei progetti in Italia e all'estero. Il bando ordinario 2026 ha messo a disposizione quasi 66.000 posti, ma le domande per accedervi erano molte di più. È un dato che mette in discussione il racconto di una generazione disinteressata. Sentiamo Licio Palazzini, coordinatore del gruppo di lavoro sul servizio civile del Forum Terzo Settore.
10: Ad aprile del 2026 ci sono state 158.000 domande per 66.000 posti, quindi un ottimo successo nella risposta da parte delle ragazze e dei ragazzi. Ma ci dice anche della distanza dall'universalità degli accessi al servizio civile. Questo alto numero di domande deriva anche dalle buone notizie sul gradimento dell'esperienza di servizio che fanno i giovani. In una ricerca di marzo del 2025 pubblicata sul sito del Dipartimento, l'85% dei giovani che hanno risposto hanno dato una valutazione 7 o superiore fino a 10 all'esperienza. È un'esperienza positiva sempre più sulle spalle degli enti di servizio civile, in gran parte ETS, ed è una questione prioritaria da affrontare dopo l'approvazione del disegno di legge Giovani e Servizio Civile.
9: Scuola, associazionismo, servizio civile, esperienze diverse nelle quali si impara anche attraverso le relazioni e le responsabilità. Ma dare continuità alle opportunità aperte ai giovani significa anche rendere accessibile la formazione dopo la scuola e l'università e riconoscere le competenze maturate nel lavoro, nel volontariato e nella vita delle comunità. Il 30 ottobre all'Università Roma 3 nasceranno così ufficialmente gli Stati Generali dell'Apprendimento Permanente, promossi dal Gruppo Nazionale per l'Apprendimento Permanente. Dopo quasi 2 anni di confronto, l'obiettivo è passare a proposte concrete per un sistema pubblico più integrato, con orientamento, riconoscimento delle competenze e reti territoriali. La voce di Vanessa Pallucchi, componente del Coordinamento Forum Nazionale del Terzo Settore.
11: Gli Stati Generali dell'Apprendimento Permanente nascono grazie all'impegno delle organizzazioni della società civile, delle istituzioni educative, formative, della ricerca e delle realtà del terzo settore. Questo network ha strutturato un manifesto che verrà presentato a Roma il prossimo 30 ottobre, che si rivolge alle istituzioni e alle forze politiche e sociali affinché finalmente il diritto all'apprendimento permanente diventi esigibile, reale e trasformativo anche nel nostro paese. C'è una norma di riferimento che è la legge 92 del 2012, dove per la prima volta si parla di esigibilità del diritto ad apprendere per tutta l'arco della vita. Questa norma ancora è in larga misura inattuata e questo non ce lo possiamo permettere, perché per i cittadini è sempre più importante apprendere, soprattutto in un'epoca in cui le trasformazioni sono accelerate e le sfide di natura sociale, economica, ambientale e democratica diventano sempre più complesse. Non dimentichiamo che l'apprendimento è una condizione essenziale per l'esercizio pieno della cittadinanza, per la realizzazione personale, per un invecchiamento attivo, per la dignità del lavoro, per la partecipazione democratica alla vita del paese e per il contributo che ciascuno di noi può dare allo sviluppo dei propri territori.
9: Il filo che tiene insieme questa esperienza è la possibilità di prendere parte alla società con gli strumenti necessari per farlo. Per i giovani significa trovare ascolto, formazione e responsabilità, per chi è adulto poter continuare a imparare e scegliere. Dalle richieste degli studenti alle esperienze del terzo settore, la domanda riguarda quindi anche il mondo adulto. Quale spazio viene riconosciuto alla partecipazione dei giovani e quanto le loro proposte possono cambiare le scelte, le organizzazioni e la vita delle comunità? Per questa settimana è tutto. Notizie e approfondimenti su www.giornaleradiosociale.it.

0: la tua radio sta suonando.
1: Station by station, we're land of a nation.
0: Radio Patata, più sound, più si ama.

0: Radio Patata. Benedetto, chi l'ha inventata?
1: Gnigno, gnagno, rotation.
2: Gnigno, gnagno,
1: rotation. Solo su Radio Patata.
2: Radio Patata.

0: Orario.
1: Sono le 15 e 10 minuti.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Giornale Radio News.
5: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Saranno 30 i ricorsi presentati alla Corte Costituzionale contro la riforma della legge elettorale approvata in via definitiva dal Parlamento. Lo hanno annunciato i promotori dell'iniziativa durante una conferenza stampa alla Camera. L'obiettivo è presentare i ricorsi nell'esatto giorno dell'entrata in vigore della legge, il prossimo 26 ottobre, con le udienze che dovrebbero svolgersi a metà gennaio 2027, hanno spiegato gli organizzatori. La sala stampa della Santa Sede ha confermato che il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma di Papa Leone XIV avverrà domani in tarda mattinata. Ieri il pontefice, al termine dell'Angelus, ha annunciato di doversi operare per la rimozione di un nodulo circoscritto al polmone. Gli impegni di oggi del pontefice sono stati tutti confermati. Messaggi di vicinanza al Papa sono arrivati da tutto il mondo, a partire dal capo dello Stato Mattarella. È stato assegnato a Robert Hall e Michael Woodford il Nobel per l'economia, che chiude l'edizione del 2026 dei prestigiosi premi assegnati dall'Accademia Reale di Svezia. Riconosciuti i fondamentali e pionieristici contributi dati dai due studiosi americani sui fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. Interromperemo gli attacchi contro le raffinerie russe solo se Mosca cesserà i suoi contro la nostra rete elettrica, dichiara il presidente ucraino Zelensky dopo l'annuncio di Trump di una presunta tregua energetica. E il fuoco incrociato continua a Kiev, denuncia la morte di almeno 10 persone nelle ultime 24 ore in Ucraina. Bruxelles incalza sul cessato il fuoco. Oggi il varo di quasi 1600 nuove voci di sanzioni contro il complesso militare industriale russo e su una possibile tregua in concomitanza di eventuali elezioni in Ucraina. Il Cremlino apre nel giorno del voto: non attaccheremo. Soccorritori al lavoro per cercare di trarre in salvo Luca Olmetto, l'escursionista sardo di 31 anni intrappolato da un giorno in una grotta a 10 metri di profondità in Olgiastra, località Gorropeddu. A dare l'allarme il resto della spedizione, in azione specialisti del soccorso corso alpino e speleologico e i vigili del fuoco anche con l'ausilio dell'aeronautica. L'uomo sarebbe ferito ma vigile. Calcio, Serie A, sesta giornata. Alle 18:30 l'Atalanta di Sarri ospita il Venezia di Stroppa. Alle 20:45 Torino Udinese chiude il turno. Ieri successi di Lazio e Bologna contro Monza e Lecce, pari tra Sassuolo e Milan, Cagliari, Juventus e Como Roma. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Spot. E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Oh. Con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa.
3: Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
4: Però buona sta burrata.
5: Ma che burrata, nonna? È burrito.
4: Vabbè, burrato, burrito, vabbè lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
3: Lino, si dice Old Wild West.
4: E io che ho detto? Old Wild West.
6: Ristora azione.
7: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
6: Stop, buona la prima.
7: Ma è buona anche la seconda, la terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
8: IVA inclusa.
9: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività,

0: monitori in tempo reale lo spostamento dei mezzi. Visita camionvela24.com e contattaci all'800 625 555. Rispondiamo subito.
1: Proteggere i libri di scuola è un vero peso. Vai dal tuo cartolaio, ci penserà lui a ricoprire i libri con le copertine Colibri su misura, personalizzabili ed ecologiche, le uniche digitali Colibri Eco in cartoleria.
2: Con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.

0: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco.
1: Segnale orario.
2: Sono le 16.
3: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.

0: La tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata.
2: Europe chart. You are listening. Europe chart. The best Europe singles. Euro 10.

0: Ciao belli! Novembre diventa sempre più freddo, ma ci pensiamo noi a scaldarvi con i 15 brani più belli d'Italia. A presentarvela ci siamo noi, Max Martinelli e Isa B. Ed è tutto pronto!
1: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
2: Ciao belli!
0: Si comincia subito. Perde una posizione, scivolando fino alla numero 15. Marco Mengoni, Tutti i miei ricordi.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Ed ecco la numero 13. In genere il 13 porta davvero fortuna e sono loro a portare tanta fortuna a loro stessi, perché sono bravi, talentuosi, sono i Pinguini Tattici Nucleari. Il brano è Ricordi, numero 13.

0: E nell'ultima parte dei più belli d'Italia abbiamo l'appuntamento con il podio. Numero 3. Perde due posizioni Mr. Rain con Supereroi.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Radio Patata.
1: Ma che esagerati! Basta dire Disco Italia! Disco Italia!

0: tra poco. Only the best. Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
1: Segnale orario.
2: Sono le 17 e un minuto.
0: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Giornale Radio News.
5: Bentrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, sesta giornata di Serie A. Alle 18.30 l'Atalanta di Sarri ospita il Venezia di Stroppa, confermato alla guida dei lagunari nonostante gli 0 punti in classifica dopo 5 partite.
6: Vado avanti per la mia strada perché la fiducia me la dà la squadra. Ogni giorno, nel momento in cui li vedo migliorare sotto l'aspetto dell'atteggiamento, sotto l'aspetto del carattere.
5: Alle 20.45 il Torino di Abate riceve l'Udinese di Runjic. Ascoltiamo il tecnico Granata.
7: Ma affrontiamo una squadra forte. Sarà una partita molto molto complicata e dovremmo essere bravi ad avere quella rabbia agonistica di volergli andare addosso anche noi.
5: Ieri pareggi per 1-1 di Milan e Juventus in casa di Sassuolo e Cagliari, quello a reti bianche tra Como e Roma, e i successi di Lazio e Bologna contro Lecce e Monza. I biancocelesti di Gattuso rimangono in testa alla classifica insieme all'Inter di Chivu. I nerazzurri tornano in campo domani nella seconda giornata di Champions League. Vogliamo andare più in fondo possibile, annuncia il mister De Meneghin in conferenza, ma occhio a parlare di sogni.
8: Parlare di sogni non vuol dire che si parla di vincere. Parlare di sogni vuol dire che si parla di una certa responsabilità nel capire lo status di una società che ti costringe ad importi dei grandi obiettivi. Devi avere anche il coraggio di sognare, però come lavori per raggiungere quel sogno è la cosa più importante.
5: Insieme all'Inter scendere in campo anche il Napoli, di scena sul campo del Villarreal. Il patron dei partenopei, De Laurentiis, oggi ha ricevuto dal CONI il collare d'oro al merito sportivo e a margine della premiazione è tornato a parlare del caso Malagò.
9: Malagò non dovrebbe mai essere in discussione. Quelli che si sono mossi sono quelli che appartengono al mondo della politica, ahimè, e che probabilmente capiscono ben poco di calcio e dove il calcio dovrebbe andare in futuro.
5: Le nuove elezioni federali sono state fissate al 14 dicembre, dove con ogni probabilità Malagò dovrebbe essere rieletto dopo la nomina a commissario. Voltiamo pagina. Formula 1. Singapore ha visto il successo di Max Verstappen davanti alla Ferrari di Leclerc, ma soprattutto alla Mercedes di Kimi Antonelli. Il giovane bolognese tra 2 settimane potrebbe laurearsi campione del mondo. Gerardo De Vivo.
10: Alla sua collana di successi mancava solo Singapore. Max Verstappen ha colmato il vuoto dominando per tutto il weekend di Marina Bay. La Red Bull adesso vola all'olandese e può mettere da parte i propositi di ritiro. Per il titolo, lui che in bacheca ne ha 4 di fila, dovrà però aspettare la prossima stagione. Quella in corso porta la firma nitida di Kimi Antonelli. Passato nell'arco dei 17 GP disputati in stagione, da sorpresa a rivelazione ha favorito a quasi campione del mondo. Il quasi è legato all'aritmetica, con 102 punti di vantaggio su Russell. Il ventenne bolognese della Mercedes può solo perdere un titolo che a un italiano manca dal 1953 con Ascari. Primo match point tra 2 settimane in Texas, poi Messico, Brasile, Las Vegas, Qatar e Abu Dhabi. Ogni tappa può essere quella giusta per far partire la festa.
5: Siamo al tennis. Clamoroso a Shanghai, Carlos Alcaraz eliminato al terzo turno dal belga Bergs, vittorioso per 2-0. Raggiungono gli ottavi del Masters 1000 cinese invece Ruud, Hodar, Tsitsipas e Medvedev. Tra le donne, a Wuhan, Paolini supera la ceca Beliek 2-0 e vola al secondo turno. In chiusura il basket, vigilia di Eurolega, quinta giornata, dove l'Olimpia Milano ospita il Real Madrid. Mercoledì invece il turno della Virtus Bologna impegnata a Parigi. Ieri ieri in Serie A si è giocato l'atteso derby di Roma tra Maxima e BC, finito 96-95. Parola ai due coach Cotelli e Magro.
11: Abbiamo avuto un controllo mentale migliore rispetto alle ultime due partite, a parte un paio di imprecisioni su cui mi hanno fatto impazzire, però in generale siamo stati molto solidi.
12: Tutto quello che c'è stato intorno al rettangolo di gioco è stato qualcosa che non si vedeva da tempo e penso sia un patrimonio della città. Dobbiamo uscire da questo campo a testa alta, sapendo che abbiamo tirato per vincere.
5: Ed è tutto.
4: Only the best. Only the best.

0: le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno tira l'altro.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: OTB, only the best.
2: Il pomeriggio, dalle 17 alle 19, tutti i successi del momento,
1: uno via l'altro.

0: Radio Patata,
1: sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai, attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore.
2: Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19, tutti i successi del momento.

0: OTB, only the best.
1: Let's go. Sounds good.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
3: Belli weekend in auto in famiglia. Tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti. Tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 6,99, TAI 8,22. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro. Info su skoda-auto.it.

0: orario.
1: Sono le 18 e 4 minuti.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
5: Giornale Radio News.
6: Ancora bentrovati da Alessandro Cisilin. Sembra senza esito l'annuncio di Trump di una tregua energetica tra Russia e Ucraina. Continuano ad attaccare la mente del presidente Zelensky e il Forum per la sicurezza a Varsavia, dove ha anche ringraziato l'Unione Europea per le nuove sanzioni varate stamani contro Mosca. Non vogliamo la guerra, ma se aggrediti annienteremo le forze nemiche, avverte il comandante della NATO in Europa. E lo stesso Trump difende l'accordo raggiunto con Putin sul diesel. L'Europa ha pagato di fatto 250 miliardi di dollari per le energia a Mosca, sottolinea oggi il presidente americano. Sgomento a Obagna, alle porte di Marsiglia, dove stamani in una scuola media uno studente di 14 anni ha aperto il fuoco colpendo il preside e un insegnante di 37 anni. Entrambi non sono in pericolo di vita. Il giovane, fermato e interrogato, dovrà rispondere di tentato omicidio. Ancora ignote le ragioni del gesto, nulla a che vedere comunque, fanno sapere gli inquirenti, con le proteste studentesche dilagate da circa 3 settimane in Francia. Sul posto anche 2 ministri del governo nazionale. Un operaio di 57 anni è morto stamani dopo essere precipitato da un lucernario a un'altezza di 8 metri mentre lavorava sul tetto di un capannone industriale in fase di allestimento. È successo a Fiano Romano. In corso le indagini della procura di Rieti per stabilire dinamica e responsabilità. Papa Leone XIV sarà ricoverato domani in tarda mattinata al Policlinico Gemelli di Roma. Lo ha confermato oggi la sala stampa della Santa Sede. Ieri il pontefice, al termine dell'Angelus, ha annunciato di doversi operare per la rimozione di un nodulo circoscritto al polmone. Gli impegni di oggi di Leone sono stati tutti confermati. Messaggi di vicinanza al Papa sono arrivati a tutto il mondo, a partire dalla presidente Mattarella. Calcio, vigilia di Champions League per l'Inter, domani in campo contro il Bruges. Vogliamo andare avanti più in fondo possibile, spiega mister Chivu in conferenza. Attenzione a dire che è un sogno. Domani gioca anche il Napoli di scena sul campo del Villarreal. Ora il nostro approfondimento sugli incentivi per sostenere l'occupazione femminile.
7: Nuovo lavoro ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per rafforzare la competitività del paese, il bonus donne, rifinanziato con 141,5 milioni di euro nell'ambito del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, punta a sostenere l'occupazione femminile. Nonostante i passi avanti compiuti negli ultimi anni, in Italia la partecipazione delle donne al mercato del lavoro resta storicamente bassa, al 53% contro il 70% degli uomini. Per contrastare questa tendenza, la misura prevede per i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo, che tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2026 assumono a tempo indeterminato donne in condizioni di svantaggio, l'esonero del 100% dei contributi previdenziali. Il beneficio vale fino a 650 euro al mese e fino a 800 nel caso di assunzioni di donne residenti nella ZES, zona economica speciale. L'agevolazione può essere riconosciuta fino a 2 anni se le neoassunte erano prive di un impiego regolare da almeno 24 mesi o da almeno 12 mesi, se appartenenti a specifiche categorie di svantaggio. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
6: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle

0: Con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
1: OTB, only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19 tutti i successi del momento, uno via l'altro.

OTB, Only the Best. Il pomeriggio, dalle 17 alle 19, tutti i successi del momento, uno via l'altro.

Radio Patata. Benedetto, chi l'ha inventata? Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno tira l'altro.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Spot. E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Ah, con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa.
3: Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
4: Però buona sta burrata.
5: Che burrata, nonno? È burrito.
4: Vabbè, burrato, burrito, va bene lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
3: Lino, si dice Old Wild West.
4: E io che ho detto? Old Wild West.
6: Ristora azione.
7: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
6: Stop, buona la prima.
8: Ma è buona anche la seconda.
7: La terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
9: IVA inclusa.
10: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di un

0: galleria.
1: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
2: OTB, only the best.
1: Il pomeriggio dalle 17 alle 19 tutti i successi del momento.
2: Uno via.

innamorata, sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai, attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore.

0: Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno tira l'altro.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ascoltavo.

ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: orario.
1: Sono le 19 e 2 minuti.
2: L'ora esatta vi è offerta da...
3: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
2: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco.

0: Radio Patata.
1: Questa è la vera forza della radio.
0: Fatti prendere. Pop Chart.

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più siamo.

0: Just watch me.
1: Su Radio Patata, una stagione musicale esagerata.
2: Pop, pop, pop, pop, pop, pop,
3: pop. Pop chart.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
3: Belli, weekend in auto in famiglia. Tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti. Tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 6,99, TAEG 8,22. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro. Info su skoda-auto.it.

0: vecchio amaro del capo. Spettacolare ghiacciato.
1: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
2: Pop Chart.

number one. Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi ricordo.

0: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Lancio Hit.
2: Disco Week.
1: Disco Week, il disco della settimana.
2: Disco Week.

0: Orario. Sono le 20 e 2 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
4: Giornale Radio News.
5: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Da Taranto a Genova, blocchi stradali e manifestazioni per lo sciopero di 24 ore di tutti gli operai ex Ilva dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese al seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea dal 15 novembre degli stabilimenti di Genova e Novi Ligure. Decisione del tutto immotivata, il mercato richiede i prodotti realizzati qui, protesta anche la sindaca genovese Salis. Oggi riunione in videoconferenza tra sindacati, prefetti e governo, a rischio migliaia di posti di lavoro. La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto, sottolinea intanto la premier Meloni all'assemblea degli industriali di Assolombarda.
6: La crescita italiana è ancora troppo debole, e però è vero anche che l'economia italiana ha dimostrato in questi anni di saper reggere l'onda d'urto di uno degli scenari più complessi e incerti di sempre. I dati per i primi sei mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 26 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee, e anche stavolta oltre le previsioni.
5: Sempre a Milano la Biennale dell'Economia Cooperativa, un patto per la crescita e la coesione del nostro paese. A 140 anni dalla nascita di Lega Coop, Nicola Compagnone ne ha parlato con Simone Gamberini, presidente Lega Coop.
7: Le riflessioni che abbiamo fatto sull'evoluzione demografica, il tema della casa, dell'evoluzione salariale del mondo del lavoro, dell'evoluzione del welfare, della sanità, hanno messo in campo soluzioni cooperative che guardano all'uguaglianza dei cittadini, ma soprattutto alla possibilità di, come abbiamo detto più volte, di poter crescere non solo in competitività ma anche in coesione sociale, perché ci sembra sia il grande tema del nostro paese.
8: Ecco presidente, quindi il futuro dell'Italia da cosa passa?
7: Passa dalla necessità appunto di mettersi attorno a un tavolo, iniziando a riflettere appunto su come il paese può recuperare crescita ma anche sovranità energetica, alimentare ed uguaglianza dei diritti sociali attraverso un patto di responsabilità che veda tutte le forze imprenditoriali e sociali costruire un percorso che appunto possa creare quelle condizioni di crescita e coesione.
5: Sono stati presentati stamani 30 ricorsi che saranno depositati presso la Corte Costituzionale contro la nuova legge elettorale approvata dal Parlamento la scorsa settimana. La nostra battaglia prosegue nel paese insieme alla società civile, spiega la vicegruppo del PD alla Camera Simona Bonafè.
9: Abbiamo detto fin dall'inizio che avremmo continuato questa battaglia nel paese con la società civile, premierato mascherato, le finte preferenze che non avvicineranno l'elettore all'elettore, il premio di maggioranza abnorme, senatore del mondo, insomma ce ne sono tante di questioni, ma anche dal punto di vista del metodo. Ricordiamoci che questo è un cambio delle regole fatto da una maggioranza, tutto interno a una maggioranza, senza aver coinvolto le regole che sono di tutti l'opposizione.
5: È stato estratto vivo e in sicurezza dopo oltre 24 ore di scavi Luca Olmetto, l'escursionista sardo di 31 anni intrappolato da ieri in una grotta in Ogliastra, località Gorropeddu. L'uomo si trovava a 10 metri di profondità quando quando è stato raggiunto da una frana. Si effettuerà domani in tarda mattinata il ricovero del Papa al Gemelli per la rimozione del nodulo al polmone. È stato lo stesso Leone XIV ieri a dare l'annuncio dell'imminente intervento chirurgico. Sentiamo Marco Mancini.
10: Papa Leone XIV sarà ricoverato domani in tarda mattinata al Policlinico Agostino Gemelli. La conferma è arrivata stamane dalla sala stampa della Santa Sede. Il pontefice dunque varcherà la soglia dell'ospedale romano dove sarà operato per la rimozione di un nodulo circoscritto al polmone. L'annuncio era stato dato dallo stesso Leone XIV al termine dell'Angelus di ieri. Stamane il Papa ha voluto mantenere tutti gli impegni previsti mentre ha annullato quelli del pomeriggio. L'intervento potrebbe avvenire già domani pomeriggio o al più tardi mercoledì, mentre la degenza postoperatoria, aveva comunicato ieri la stessa sala stampa, dovrebbe durare circa una settimana. La prefettura della Casa Pontificia ha comunicato intanto l'annullamento di tutti gli impegni del Papa fino al 20 ottobre, mentre al momento il viaggio apostolico in Argentina, Uruguay e Perù dal 6 al 17 novembre prossimi resta confermato.
5: Giorgio Bracardi è stato un talento unico e irripetibile, un umorista eclettico, istintivo improvvisatore fuori da ogni regola, ma anche un intellettuale sotto mentite spoglie. Renzo Arbore ricorda così l'attore comico, spentosi oggi a 93 anni, suo partner in vari successi radiofonici e televisivi sin dagli anni 70. Originario di una famiglia di musicisti, è stato lui stesso cantante e compositore con brani approdati anche a Sanremo. Calcio infine, il match delle 20:45 tra Torino e Udinese chiude la sesta giornata di Serie A. Domani torna anche la Champions League con Inter, Bruges e Villarreal Napoli. Vogliamo andare più in fondo possibile, ma occhio a parlare di sogni, spiega chi vuole la vigilia. Lorenzo Villanetti.
11: Da un lato c'è chi va a caccia della prima gioia casalinga, dall'altro chi arriva da 3 sconfitte consecutive e ha il dovere di rialzare la testa. Entrambi hanno 4 punti e intendono dare una scossa al loro cammino. Torino e Udinese, in campo dalle 20:45, chiudono la sesta giornata di Serie A, che vede in testa ancora l'Inter a quota 16 insieme alla Lazio. Dopo il successo casalingo contro il Parma, i nerazzurri tornano in campo domani in Champions League contro il Bruges. L'obiettivo è andare più in fondo possibile, dice Chivu in conferenza, ma occhio a parlare di sogni.
12: Parlare di sogni non vuol dire che si parla di vincere. Parlare di sogni vuol dire che si parla di una certa responsabilità nel capire lo status di una società che ti costringe ad importi dei grandi obiettivi. Devi avere anche il coraggio di sognare, però come lavori per raggiungere quel sogno è la cosa più importante.
11: Insieme ai nerazzurri toccherà al Napoli, sabato vincente 3-0 contro il Frosinone. I partenopei guidati da Allegri sono attesi in terra spagnola dal sottomarino giallo del Villarreal. Entrambi i match si disputano alle 21.
5: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
3: Noi siamo Radio Patata, Radio Patata. Let's go! Daniel's Jack presents Retake.

0: L'ora esatta vi è offerta da
1: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti rilassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
0: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. Va ora in onda DJ Box, contenitore musicale con la dance dagli anni 70 ai giorni nostri. Un meraviglioso viaggio indietro nel tempo, nella musica dance degli ultimi 50 anni. Al microfono Marco Mari.
3: Partiamo ragazzi, ciao a tutti, eccomi qui, sono Marco Mari, immancabile come sempre con il mio DJ Box, la mia valigetta del disc jockey con tante belle canzoni che ci riportano indietro del tempo a qualche anno fa, fino agli anni 70 o comunque a partire dagli anni 70 e fino a qualche anno fa, insomma attraversiamo un bel mezzo secolo di storia della musica da discoteca che, come detto, apriamo dal decennio più lontano, gli anni 70. Così accontentiamo quelli che hanno qualche esperienza in più.

La canzone è raffinatissima per un artista decisamente elegante, eh? Love and Cover, lei si chiama Diana Ross. Negli anni 70 non c'era un giovane americano di colore che non avesse nella sua cameretta una fotografia, un poster di Diana Ross. Mamma mia, grandissima artista per la quale perse la testa Michael Jackson. Va bene, salutiamo ora Diana Ross, andiamo con il pezzo degli anni 80 di tutt'altro genere. Qui siamo sempre insieme ad un artista di colore, Taffy, che però ci regala una produzione tipicamente italiana, tipicamente della Cecchetto Production e l'Ibiza Record, eh? I Love My Radio o Midnight Radio. Canzone che ci ricorda un festival bar del 1980.

Nel 1996 gli italianissimi Devotional hanno avuto un'idea davvero brillante: prendere il campione, l'armonia di Enjoy the Silence dei Depeche Mode e poi naturalmente costruirci una bella produzione dance. Love is the power, ragazzi? Ma ora dobbiamo accantonare momentaneamente il Novecento ed entrare negli anni 2000. E lo facciamo con questa Keep On Jumping, Cornell. Due le canzoni che ci attendono da qui all'appuntamento con l'Afrotime di metà programma, la prima delle quali è questa, dopodiché ci ritufferemo indietro nel tempo nei lontanissimi anni 70, 80, 90 e via discorrendo fino al disco ballato in italiano che andrà a completare il nostro percorso odierno del DJ Box, come sempre accade. Se vi piace il nostro appuntamento dedicato alla storia della musica dance degli ultimi 50 anni, spargete la voce

0: del DJ Antoine, ragazzi, dobbiamo fermarci perché incombe l'Afro Time.
1: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. A DJ Box va ora in onda l'Afro Time.
0: E l'Afro Time di quest'oggi, ragazzi, ci riporta al 1981 degli Usted del Fuego, quelli di Misa Criolla.

Ma che meraviglia! Boogie Wonderland, gli Electric Like Orchestra, ragazzi, quando abbiamo superato il giro di boa ormai da 6 minuti. Gli anni 70 ce li siamo lasciati dietro le spalle, passiamo agli anni 80, qui siamo nel 1984, lui si chiama Tony Esposito, ma quanto era simpatica questa Kalimba de Luna! Poi anni 90, 2000 e Disco Ballone.

quando possiamo e fin quando possiamo ve le lasciamo per intero l'extended version dal 1984 di Tony Esposito al 1994 di Mato Grosso alias Marco Biondi DJ. Questa era la velocissima Muay. Ed ora ragazzi salutiamo davvero il 900, per oggi il 900 ha dato tutto quello che poteva darci ed entriamo negli anni 2000. Eh sì ragazzi, Don't Stop Moving, Electric Fly, questo è il primo dei due singoli che ci porteranno al disco ballato in italiano, dopodiché avremo completato anche quest'oggi il nostro percorso, avremo fatto suonare, avremo suonato tutte le nostre canzoni all'interno del DJ Box, della valigetta del DJ.

0: Ragazzi, siamo praticamente in chiusura, a completare la seconda cinquina di pezzi dance degli anni 70 ai giorni nostri. Sono stati Tom Soon e gli Stadio Mix.
1: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. A DJ Box si balla in italiano.
0: Bene ragazzi, e sulle note di questo motivo, con Giusy Ferreri, io Marco Mario ho completato la mia playlist. Vi ringrazio tutti per l'ascolto e naturalmente vi attendo alla prossima del DJ Box.

0: patata. Come pompa questa radio! Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco
1: Airplay Dance Chart. I 15 saliscendi più atletici della settimana.
2: Segnale orario.
3: Sono le 22 e un minuto.
4: L'ora esatta vi è offerta da...
5: Questa si chiama meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale.

0: Radio Patata, l'unica, inconfondibile patata.
1: Airplay Dance Chart, i 15 saliscendi più atletici della settimana.
2: This is a game. Whatever I play to you, you

0: tutta da ascoltare. È la tua patata preferita. È Radio Patata.
1: State ascoltando Airplay Dance Chart.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Oh, con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa.
3: Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
4: Però buona sta burrata.
5: Che burrata, nonno? È burrito.
4: Vabbè, burrato, burrito, va bene lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
3: Lino, si dice Old Wild West.
4: Io che ho detto? Old Wild West.
6: Ristora, azione.
7: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
6: Stop, buona la prima.
7: Ma è buona anche la seconda, la terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
8: IVA inclusa.
9: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività.

0: monitori in tempo reale lo spostamento dei mezzi. Visita camionvela24.com e contattaci all'800 625 555. Rispondiamo subito.
1: Proteggere i libri di scuola è un vero peso. Vai dal tuo cartolaio, ci penserà lui a ricoprire i libri con le copertine Colibri su misura, personalizzabili ed ecologiche, le uniche digitali Colibri Eco in cartoleria.

0: ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Lancio Hit
2: Disco Week.
1: Disco Week, il disco della settimana.

0: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Mix e Remix, la più bella musica dance degli anni 80 e 90, mixata per voi da Marco Mari.

0: patata. Come pompa questa radio?
1: Lancio hit.
2: Disco week.
1: Disco week, il disco della settimana.
2: Disco week.

0: Quale orario?
1: È mezzanotte e 7 minuti.
2: L'ora esatta vi è offerta da...
3: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
2: Radio Patata.
4: Sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai. Attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci. Per sempre, nel tuo cuore.
5: Tandem Rewind. I successi di ieri e di oggi viaggiano in coppia.

Radio Patata, il piacere della buona musica. Tandem Rewind, in coppia i successi pop di ieri e di oggi.

0: Radio Patata. Benedetto, chi l'ha inventata?
1: Tandem Rewind. I successi di ieri e di oggi viaggiano in coppia ogni notte dalle 24.

0: accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Tandem Rewind. I successi di ieri e di oggi viaggiano in coppia ogni notte dalle 24.

0: È 1:05.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Heavy Rotation, tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti suona...

0: Heavy Rotation. Tante hits, nessuna interruzione.
1: 1976 Records, i dischi della Radio In.
2: The hottest tunes, back to back.
1: 50 anni di storia della radio.

0: chciałam.
1: This 1976 Records, i dischi della radio in
2: 45 anni di storia della radio.

0: Heavy Rotation. Tante hits, nessuna interruzione.
1: 1976 Records. I dischi della Radio In.

0: Radio Patata.
1: Back to back. Let's go.
2: Heavy rotation. Tante hit.